0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati sugli sgabelli di Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Se dico operoso, a cosa pensate? Probabilmente avrete pensato alle api, insetti instancabili che ci ricordano come essere parte di una comunità può essere fondamentale per il benessere di tutti. Oggi il cambiamento climatico e l'inquinamento mettono a dura prova la loro sopravvivenza. Per fortuna c'è ancora chi le protegge e ci ricorda perché è importante preservarne la salute per avere benessere in società. Lasciamo la parola quindi all'ospite di oggi. Oggi Riflessi Incontra Daniele Biazzi, apicoltore e referente di Cremona Urban Bees.
2: Buongiorno a tutti.
1: Bentrovato, è un piacere averti qua.
2: Altrettanto per me.
1: E prima di passare a raccontare il tuo progetto, come è cresciuto e l'impatto che ha in città, vorrei fare un passo indietro al perché sei apicoltore.
2: Allora, è una passione che è arrivata in maniera un po' casuale. Io sono tuttora attivista, al tempo facevo parte del comitato di condotta di Slow Food Cremonese e organizzammo una serata di degustazione sui mieli. Io ero il classico consumatore di miele di acacia, quello mi aprì un mondo, iniziai a, come si dice, a sentire sempre di più l'apicoltore che aveva condotto la serata, ne è nata un'amicizia oltre a una passione prima per il miele e poi anche per le api. Ho iniziato come fanno tutti, con un'arnia, poi dopo pian piano si è sempre aumentato di numero e è cresciuta anche la passione.
1: È diventata un'attività per te. Fino al 2017, giusto?
2: Sì, sino al 2017, quando in diversi ambiti avevo avuto a che fare con direttamente e indirettamente con progetti di apicoltura urbana, e dopo un viaggio a Berlino e aver visto le arnie sul tetto del Duomo appunto di Berlino, l'ho interpretato come un ulteriore segnale.
1: Le immaginate sul terrazzo ed eccoci qua.
2: Esattamente.
1: Ci arriviamo, magari.
2: Esattamente. E quindi ho detto, ma insomma, proviamo a portarlo anche a Cremona, questo progetto, questo almeno tentiamoci.
1: E così nasce Cremona Urban Bees.
2: Esatto, che comunque, voglio specificare, non è nato solo dalla mia volontà. Ho trovato anche la preziosissima collaborazione dell'allora comitato di quartiere 1, nella persona di Davide Solegaroli, che attualmente è un volontario attivo, e la biblioteca, l'allora biblioteca del centro di documentazione ambientale del comune di Cremona, nella persona della dottoressa Lucia Topi, e abbiamo, diciamo così, fondato il progetto. Progetto che inizialmente prevedeva solo delle serate aperte al pubblico di sensibilizzazione su temi ambientali e in particolar modo di salvaguardia e tutela degli impollinatori. Questo ci ha permesso di incontrare tante persone e quindi creare un piccolo gruppo di appunto volontari interessati a portare avanti questo progetto. E nel 2019 abbiamo fondato l'associazione Città Rurale, che è diventata appunto il braccio operativo di Cremona Urban Bees. Quindi questo ci ha permesso di agire con tutte le specifiche a livello burocratico del caso, quindi l'intestazione agli apiari all'associazione, fare tutte quelle cose insomma che necessitavano giustamente anche di un minimo di burocrazia.
1: E parlando di numeri, quanti volontari siete, quante api e quanti apiari?
2: Allora, siamo su una cinquantina di volontari circa, gestiamo 3 apiari qua in città, uno presso la cascina Cambonino, sede del Museo della Civiltà Contadina, un altro presso l'ex Villa Salus in via Belgiardino, dove ci sono gli orti biopsicosociali, e una all'interno, in pieno centro storico, dell'ex monastero del Corpus Domini.
1: Quindi nel cuore della città.
2: Nel cuore della città, quindi le due periferie estreme e appunto il centro città.
1: Quanti api?
2: Api? Allora, dipende dalla stagione. Diciamo che in questo periodo, in pieno inverno, in ogni famiglia ci sono sempre sulle 10.000 api circa. Nel picco della stagione produttiva, quindi a cavallo tra primavera e estate, comunque durante il mese di maggio, si arriva almeno a 60.000 api. Comunque abbiamo tre casse per ogni apiario, quindi sono solo delle piccole postazioni, non sono ovviamente apiari professionali, mm-hmm. perché il nostro obiettivo non è quello di produrre miele, anche se ovviamente lo produciamo, però ovviamente i nostri obiettivi sono altri. Poi il miele che produciamo ovviamente non lo vendiamo, ma ce lo suddividiamo tra i volontari.
1: Quindi proprio la cura e lo sviluppo di questa attività.
2: Esattamente.
1: E abbiamo qua un'area didattica.
2: Esatto, un'area didattica che noi priva di api vere, esatto, specifichiamo, facciamolo anche vedere praticamente. Queste ovviamente sono foto che riproducono la vita all'interno di un alveare, e viene utilizzato dalle nostre educatrici. Una cosa che mi piace molto è che come direttivo andiamo molto orgogliosi, è che strada facendo si è formato un gruppo di persone che segue specificatamente diverse attività. E abbiamo tre ragazze che si occupano di didattica, quindi
1: nelle scuole,
2: ma non solo nelle scuole. E quindi viene utilizzata questa per far vedere e far capire ai bambini come si svolge la vita all'interno dell'alveare.
1: Che domande vi fanno in classe? Quelle più curiose,
2: ma di tutti i tipi: quanto vive un'ape,
1: perché mi punge,
2: quante api ci sono, litigano tra loro, sono molto variopinte, diciamo così, ma che poi alla fin fine non sono tanto differenti dalle domande che porgono gli adulti, mm-hmm. perché noi ovviamente cerchiamo di organizzare anche eventi educativi aperti
1: per
2: al pubblico, anche adulto,
1: esatto,
2: per tutte le età, e quindi anche gli adulti magari tante volte ci pongono le stesse domande, rimanendo poi alla fin fine stupiti,
1: certo.
2: perché è un mondo talmente affascinante e comunque sconosciuto, uh-huh. che anche l'adulto rimane così sorpreso.
1: Mi dicevi infatti che i vostri volontari, a parte il fatto che hanno una diciamo un'età variabile tra l'adolescenza e la, diciamo, fasi più mature dell'età, appunto perché l'avvicinarsi non è legato semplicemente al fatto di lavorare con le api o di essere in un progetto educativo, ma c'è una curiosità, una voglia anche di essere in contatto con questo mondo e con la natura.
2: Esattamente. A me, a dire il vero, i ragazzi giovani che si sono messi in gioco non sono ancora tantissimi, anche se per esperienza in altri ambiti associativi non ci sono mai stati. Vuoi un po' per la crisi generazionale anche dovuta verso l'associazionismo, eccetera, e tutto. Insomma, aspetti che non andiamo ad approfondire qua. Però qualcuno c'è, mi piacerebbe maggior partecipazione, anche perché il futuro dell'ambiente, esatto, è anche un appello, esatto, anche perché il futuro dell'ambiente dove viviamo interesserà maggiormente a loro, quello sì. Però insomma sono anche soddisfatto, i giovani ci sono.
1: E a questo proposito, attraverso lo stato di salute delle api e degli apiari, cosa possiamo dedurre? Come facciamo a capire come stiamo in base a come stanno loro?
2: Ma quello lo si fa sia in modo un pochino più tecnico, diciamo, attraverso magari delle analisi del miele o dei pollini. Infatti siamo appena partiti e vogliamo svilupparlo e strutturarlo nel tempo con delle attività di biomonitoraggio. È un lavoro complesso e soprattutto lungo, che ci porterà questi frutti nel corso del tempo, e vedendolo chiaramente nelle attività in apiario. Quindi magari se registriamo delle morie oppure dei cali drastici del numero delle api, uh-huh. all'interno

0: all'interno dell'Arnia, ad esempio.
1: Produzione di miele, di cera, penso che siano anche degli indicatori.
0: Sì, ci sono tanti gli aspetti,
1: Tanti
0: le
1: aspetti.
0: dinamiche che influenzano queste cose. Addirittura i primi anni, in uno di questi tre apiari, anzi il primissimo anno appena eravamo partiti, alcune persone che non vedevano di buon occhio la vicinanza degli apiari nel loro contesto abitativo hanno deciso di utilizzare dei prodotti di sintesi per
1: Liberarsene, che è
0: per
1: esattamente
0: liberarsi,
1: l'opposto
0: esattamente,
1: che si dovrebbe fare.
0: Esattamente. Però,
1: Però ci fa
0: insomma,
1: capire molto l'approccio, diciamo, di paura e diffidenza verso un insetto, ma è un elemento che fa parte invece dell'ecosistema in cui viviamo e da cui dipende il nostro benessere.
0: Esattamente, esattamente. Noi poi eravamo anche andati a parlare, a colloquiare con queste persone, ci hanno anche fatto tutti i complimenti per il nostro progetto, però fatelo da un'altra parte.
1: Quindi bene, ma di là.
0: Esatto, ma di là, quindi.
1: E al contrario, cosa possiamo fare su varia scala, quindi dalle aziende al privato, per proteggere le api? Domandona.
0: No, nel senso che la domanda non è così semplice, ci vorrebbe parecchio tempo per rispondere, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, noi ad esempio nel nostro piccolo le attività di sensibilizzazione non si limitano solamente all'attività con i soci, il loro entusiasmo e al loro passaparola nei confronti di parenti e amici e a delle serate col pubblico. Cerchiamo anche di collaborare con istituzioni pubbliche e anche dei soggetti privati. Ad esempio, il Comune, visto la credibilità che siamo riusciti ad acquisire nel corso degli anni, ci ha coinvolto e noi facciamo parte della consulta per la gestione del verde urbano, appunto qua a Cremona. Con alcuni soggetti privati siamo riusciti a sottoscrivere un accordo con un centro commerciale qua in città che gestisce una varia asta verde e all'inizio della primavera sfalciava immediatamente l'area verde di propria competenza. Siamo riusciti a parlare con loro, a fargli capire, a chiedergli se potevano ritardare leggermente nel tempo lo sfalcio, perché comunque erano delle fioriture ed erano dei fiori nettariferi e quindi erano fonte di nutrimento per le api e gli altri impollinatori. Siamo riusciti ad ottenere un risultato. Esatto, ci hanno ascoltato, ma non solo. Sono andati anche oltre, quindi al di là delle più rosee previsioni, hanno predisposto nell'area verde dei cartelli dove appunto spiegavano il perché del ritardato sfalcio e non era quindi quello né incuria né cattiva manutenzione dell'area verde e quindi anche attività di sensibilizzazione.
1: Sì, anche da parte vostra, un po' come per le api, un lavoro molto costante e operoso passo passo che però alla fine dà dei risultati. Insomma.
0: Esattamente, anche perché alla fine infine siamo tutti volontari, quindi dedichiamo del tempo in più a quelle che sono le nostre attività, portiamo via tempo, no, perché lo facciamo volentieri, ci mancherebbe altro, però ognuno ha il proprio lavoro, la propria famiglia a cui dedicare tempo e volentieri portiamo avanti anche questo progetto.
1: E a questo punto mi aggancio con una domanda un po' più personale, cosa ti hanno insegnato le api e cosa possiamo ancora imparare da loro?
0: Allora, io dico sempre che le api mi hanno regalato 10 anni di vita. Questo è dovuto a un entusiasmo, o anche semplicemente un entusiasmo dovuto a crearmi una professionalità e capire come loro operino nei confronti dell'interesse collettivo. Mi spiego, noi pensiamo alla singola ape come essere vivente, invece noi dobbiamo pensare all'organismo alveare e ogni ape è una piccola cellula di questo organismo e quindi ovviamente la loro funzione vitale, il loro obiettivo, o meglio il loro interesse è quello collettivo e non quello individuale. Mi hanno anche insegnato un po' di disciplina, auto-organizzazione, tanti aspetti che nella vita molti devo ancora migliorare, per carità, ma prima ero molto peggio.
1: Beh, è degli ottimi insegnanti in ogni caso.
0: Sicuramente.
1: Questo vale un po' per tutti noi, ecco.
0: Sicuramente.
1: Grazie mille per averci raccontato la tua esperienza e per averci ricordato appunto l'importanza di essere comunità prima che singole, esatto. Come mi hai detto prima, un'ape non l'ape.
0: Esatto.
1: Quindi se si è da soli non sa sicuramente il valore di una comunità.
0: Difficilmente si va avanti.
1: Grazie ancora, grazie per essere stati con noi. Trovate questa intervista su riflessimag.it, su YouTube, su Spotify e trovate gli scatti di Backstage su Instagram. Alla prossima!
2: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

Questa è la storia di un uomo senza più catene. Da dove sia venuto nessuno lo sa bene. Lui conosce il dolore ma lo tiene lontano. Stringe solo ciò che regge, il palmo di una mano. Affermato la sua mente all'altezza del cuore, dipinge ogni gesto coi colori dell'amore.

calendario senza affanni. Solo il 10 di novembre, nella nebbia del mattino, puoi sentirlo urlare il nome di un bambino. È il passato che ritorna e che lascia senza fiato una crepa che si apre nel suo viso ormai strappato, e guardando oltre quel muro puoi vedere il suo destino. Stilla il sangue delle rose sulla neve del giardino.

L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Le vitamine e gli oligoelementi. Tutto quello che c'è da sapere. Al microfono Betty Cattaneo.

Che le vitamine facciano bene lo sanno anche i bambini, non tutti però sanno quando, perché e in che misura è consigliabile introdurre vitamine supplementari nella dieta. Nonostante tutto quanto si dica oggi a proposito di vitamine e integratori alimentari, è facile incorrere in una certa confusione rispetto a ciò di cui abbiamo veramente bisogno.

Il potenziale delle vitamine è purtroppo oggi intaccato da una serie di fattori. Lo sfruttamento del suolo e i moderni procedimenti di coltivazione hanno portato a raccolti con caratteristiche nutrizionali scadenti. La tendenza a lavorare e confezionare i prodotti prima della loro maturazione, perché questo permette un immagazzinaggio senza rischi di perdita di prodotto, ha fatto sì che ormai si mangino prodotti acerbi maturati artificialmente, mentre solo la maturazione naturale permette le variazioni biochimiche essenziali per un prodotto nutrizionalmente completo. Conservanti, coloranti, emulsionanti e così via, cioè tutto quanto è usato per arricchire chimicamente i nostri cibi, finisce per intaccare la carica vitale delle vitamine. A tutto questo si possono aggiungere situazioni organiche che portano a perdite rilevanti di vitamine. Le carenze possono derivare da disordini digestivi, da infezioni, da assuefazione di medicinali come gli antibiotici, da inalazione di sostanze tossiche. Oppure si possono determinare in situazioni fisiologiche particolari, come la gravidanza e l'allattamento. Esistono poi delle cattive abitudini di vita che sono nemiche dell'assorbimento delle vitamine e che conducono alla loro diminuzione all'interno dell'organismo, fino a farle scendere al di sotto dei livelli di guardia. Ci sono delle vere e proprie categorie di individui a rischio, nelle quali possiamo comprendere quelli che seguono una dieta non equilibrata, consumano troppo alcol, fumano, lavorano sotto stress. La diminuzione o insufficienza di una singola vitamina riduce l'efficacia di tutti i componenti a cui è legata. Spesso quindi una situazione carenziale può esprimersi con un gran numero di sintomi, spesso campanelli d'allarme, senza connessione apparente. Tra gli effetti collaterali più comuni possiamo includere la depressione, senso di continua spossatezza, l'inclinazione a leggere indisposizioni come raffreddori e mal di gola. La perplessità che aleggia attorno alle vitamine riguarda soprattutto le loro dosi ottimali, per la difficoltà di stabilire in che misura vanno comprese nella dieta giornaliera. Nell'assumere le vitamine bisogna tenere presente infatti che non esiste un quantitativo standard che ognuno deve assumere. Ogni persona ha un metabolismo che si comporta in maniera diversa da quello degli altri e non si possono per questo imporre regole generali indifferenziate. Le esigenze si diversificano per ogni individuo, anche a seconda dell'età e dello stile di vita. I modi di assumere le vitamine sono due: privilegiare il consumo degli alimenti che le contengono, oppure fare uso di integratori alimentari. Nessuno dei due, tuttavia, esclude l'altro e in particolare il secondo non può sostituirsi al primo. Gli integratori aggiungono qualcosa alla dieta, ma non sostituiscono nulla. Quindi, prima di tentare di potenziare un regime povero con una manciata di pillole vitaminiche, è meglio cercare di modificare le abitudini alimentari. Se una pillola di vitamine ci può far bene, è sbagliato pensare che moltiplicando nel numero il nostro benessere crescerà in proporzione. Al contrario, l'assunzione smodata di vitamine può avere effetti negativi. Questi sono i sintomi dell'abuso prolungato delle principali vitamine. Abuso di vitamina A può provocare pelle secca, eruzioni cutanee, caduta dei capelli, perdita di peso, dolori articolari e muscolari, mal di testa e malattie del fegato. L'abuso di vitamina B3 procura problemi cardiaci e cutanei, aumento di zucchero nel sangue, aggrava il diabete, ulcera e artrite. L'abuso di vitamina B6 provoca nausea, mal di testa, formicolio alle estremità. L'abuso di vitamina C, calcoli renali, diarrea, malassorbimento di vitamina B12. L'abuso di vitamina D, anoressia, nausea, mal di testa, depressione, spasmi muscolari, calcoli renali e cardiopatie. L'abuso infine di vitamina E, nausea, flatulenza, lesioni della pelle e chiazze di lenta guarigione. In momenti particolari o in periodi difficili può sorgere il dubbio che il solo apporto alimentare della nostra dieta

vita non basti ad aiutarci. È arduo decidere da soli se si ha bisogno di un integratore vitaminico e soprattutto stabilire esattamente di che tipo. Le vitamine si integrano a vicenda e a loro volta si combinano con minerali e altre sostanze nutritive. E tentando di dosarle da soli si potrebbe sconvolgere il loro delicato rapporto di equilibrio. Se pensate che sia il momento di cercare sostegno negli integratori, chiedete prima consiglio al vostro medico curante.

Ci sono fasi della nostra vita in cui il metabolismo avanza richieste eccezionali. Ecco quando e perché certe vitamine e certi minerali diventano particolarmente importanti. Nell'infanzia è indispensabile il calcio, è necessario per lo sviluppo di denti e ossa. È indispensabile la vitamina D, che aiuta l'assorbimento del calcio corporeo. Durante la pubertà è necessario il ferro per sostituire quello che si perde attraverso le mestruazioni. Indispensabile la vitamina C, che migliora l'assorbimento del ferro di origine vegetale. E la vitamina A, che rende pronto per l'uso il ferro già immagazzinato nel corpo. Durante una dieta sono necessarie la vitamina A, la vitamina D, la E e il calcio, necessarie per bilanciare le carenze da sottoalimentazione. In gravidanza sono importanti ferro e vitamina C, necessari per la produzione delle cellule del sangue, il calcio, importante per la formazione di ossa sane nel bambino, e la vitamina D, che aiuta l'assorbimento del calcio corporeo. Indispensabili durante l'allattamento la vitamina A, il ferro e il calcio, necessari per ricostruire l'organismo dopo la gravidanza. Dopo malattie e interventi sono necessarie vitamina C, D, ferro e calcio per aiutare i processi riparativi e attivare il sistema immunitario. Nella menopausa è invece molto importante il calcio. Dall'inizio della menopausa si verifica una perdita di calcio e le ossa possono diventare fragili. Tuttavia, taluni esperti sostengono che l'assunzione di calcio in questo periodo non serve a recuperare la perdita. Anche nella terza età è importante il calcio e ancora le vitamine C e D, che servono per rinforzare il sistema immunitario. Gli anziani si sa che sono più vulnerabili alle malattie.

Le vitamine, abbiamo detto, sono sostanze indispensabili e molto delicate, vanno perciò trattate con cura. Per ridurre la perdita di vitamine nei cibi, bisogna cuocere le verdure in poca acqua, a vapore o nel forno a microonde. Tagliare frutta e verdure in grossi pezzi e non far passare molto tempo tra la preparazione e il consumo. Anche la spremuta d'arancia va bevuta subito. Lavare e raschiare frutta e verdure invece di sbucciarla, perché le vitamine sono contenute appena sotto la pelle. Non consumare frutta e verdure appassite o ammaccate. Più fresco è il prodotto, maggiore è la concentrazione di vitamine. Non usare bicarbonato di sodio nell'acqua di cottura, perché riduce la vitamina C. Rinunciare alle sigarette, che distruggono la vitamina C. Ridurre tè, caffè e alcol, perché possono diminuire la capacità di assimilazione delle vitamine. Non lasciare i cibi esposti alla luce o al sole. Non conservare frutta e verdura per più di 2 giorni prima di farne uso.

Andiamo ora alla scoperta degli oligoelementi, dei piccoli ma preziosi minerali indispensabili all'organismo. Vediamo la loro funzione, gli alimenti che li contengono e gli effetti dell'oligoterapia. Gli oligoelementi, dal greco oligo, cioè poco, sono minerali presenti in quantità molto ridotte, riscontrabili allo stato di tracce nell'organismo, all'opposto dei macroelementi come il calcio, il magnesio, il potassio, il sodio e il cloro, le cui quantità sono molto più importanti. Per esempio, un uomo adulto ha bisogno di 900 mg di calcio al giorno, mentre gli apporti raccomandati di ferro sono di 11 mg e quelli di rame di soli 2-3 grammi. Ma qual è la funzione degli oligoelementi? Gli oligoelementi giocano un ruolo di catalizzatore biologico, attivando certe proteine, enzimi, che partecipano alle reazioni chimiche indispensabili alla vita, crescita e mineralizzazione delle ossa, formazione dei tessuti, metabolismo, cioè trasformazione nell'organismo, dei glucidi, dei lipidi, delle proteine, attivazione del sistema immunitario. Anche gli ormoni, per svolgere la loro funzione regolatrice, hanno bisogno degli oligoelementi. Certi oligoelementi detti essenziali sono indispensabili all'organismo. Questi sono il cromo, il cobalto, il rame, il ferro, il fluoro, lo iodio, il manganese, il molibdeno, il selenio, il silicio e lo zinco. Esistono poi altri minerali che vengono utilizzati in medicina a dosi ponderali, ovvero in rapporto al peso corporeo. Gli stessi sono talvolta prescritti in dosi molto piccole, dette oligoterapiche, al fine di migliorare il terreno del malato. Per terreno si intende l'organismo del soggetto correlato al suo ambiente di vita, o di combattere gli effetti secondari delle dosi ponderali. Questi sono l'oro, l'argento, il bismuto, il magnesio, lo zolfo. Una dieta variata e bilanciata dovrebbe apportare la quantità di minerali sufficiente per un corretto funzionamento dell'organismo. Tuttavia, in momenti particolari della vita si rende necessario un ulteriore apporto di oligoelementi al fine di riequilibrare eventuali carenze. È questo il caso della gravidanza, dell'allattamento e dell'infanzia, cioè dei bambini in fase di crescita, e anche degli sportivi. Lo stesso vale per le persone che hanno problemi di assorbimento o che seguono una dieta povera di oligoelementi, come i vegetariani, che rinunciano a carne e pesce, ricchi di questi preziosi minerali. Oppure le persone che seguono regimi dimagranti, chi si nutre di cibi non genuini e in genere i soggetti reduci da esaurimento e stati di stress. In realtà, nei paesi industrializzati come il nostro, le carenze di oligoelementi sono piuttosto rare, se si eccettua la mancanza di ferro di cui soffrono le donne in gravidanza. Al contrario, gran parte della popolazione presenta le cosiddette subcarenze, che pur compromettendo lo stato di benessere generale, non ne determinano un vero e proprio stato di malattia. Vediamo i sintomi delle subcarenze. Da un punto di vista empirico, un affaticamento persistente significa mancanza di ferro, un principio di anemia. Sentirsi all'improvviso stanchi, avere la cosiddetta fame da lupi, vuol dire carenza di nickel, zinco e cobalto. Un raffreddore persistente e duraturo può segnalare il bisogno di selenio e rame, che rinforzano il sistema immunitario. E ancora, problemi di pelle o di allergie possono indicare un deficit di manganese. Due parole ora sull'oligoterapia. Un oligoterapeuta esperto prescrive a ciascun individuo, in relazione alle sue personali esigenze, gli oligoelementi necessari. Per diagnosticare l'eventuale carenza ci si sottopone a una serie di esami, come l'analisi del sangue e delle urine e l'analisi del capello. L'esame più attendibile è proprio quello del capello, in quanto esso riassume quello che l'organismo contiene a livello di oligoelementi e nell'analizzarlo si ottiene un bilancio preciso di una ventina di minerali. In Italia gli ambulatori ai quali ci si può rivolgere sono pochi e in genere si appoggiano a colleghi esteri per ottenere il risultato dell'esame stesso. Nella cura gli oligoelementi riequilibrano l'organismo, permettendo alle reazioni biochimiche perturbate di ritrovare il loro equilibrio.

È doveroso comunque sottolineare che l'oligoterapia non è medicina alternativa. È una terapia come le altre, utilizzata dalla medicina ufficiale, come pure da omeopati e specialisti. Ad ogni modo, quelli che la prescrivono hanno in comune una visione globale della medicina, che mira a riequilibrare l'organismo e non a trattare unicamente la parte malata. Come si presentano gli oligoelementi? In forma liquida o sospensione colloidale, una fiala o una dose ogni mattina oppure mattina e sera, tenendo il liquido sotto la lingua per circa un minuto. In capsule gelatinose, si lasciano sciogliere in bocca. Questo assorbimento sublinguale, come viene detto, permette all'oligoelemento di andare direttamente nel sangue, dato che la mucosa della bocca è ricca di vasi sanguigni. Si raccomanda in genere di prendere gli oligoelementi a digiuno, lontano dai pasti. I medici possono prescrivere degli oligoelementi unitari, come per esempio il rame per i problemi di gola o il bismuto specifico per le forme otorino-laringoiatriche. Oppure possono scegliere composti come rame oro-argento contenuti nello stesso flaccone per trattare la scarsa vitalità. Infine, certi rimedi come i grani d'argento vengono usati localmente per disinfettare naso e gola in caso di infezione.

0: canna Napoli, Napoli in farmacia. Io cammino ogni notte.
1: Ecco invece dove si trovano in natura gli oligoelementi. Tutti gli alimenti apportano dei minerali. Per assumerne la quantità necessaria basta seguire una dieta varia e bilanciata. Poiché i minerali non si danneggiano con il calore e con la luce, si possono usare tutti i metodi di cottura. Il cobalto si trova in tutti i tipi di carne, uova, lenticchie. Il cromo nella birra, carne e formaggi. Il ferro nella carne, uova, lenticchie, prezzemolo, cereali, noci e nocciole, spinaci, carciofi e vegetali a foglia verde scura in genere. Il fluoro, tè, caffè, frutta, riso, lattuga, pesce in scatola, frutti di mare. Anche lo iodio nelle pesce e nei frutti di mare, il manganese nei cereali, legumi secchi, tè, frutta, verdure e noci, il rame nel fegato, frutti di mare, funghi, cioccolato, noci, il selenio nel tonno, nei cereali, carne, lievito di birra, aglio, cavolo e broccoli, il silicio in alcuni vegetali, uova e latte, lo zinco ancora nella carne, nel pesce, nel tuorlo d'uovo, nel latte.
0: Dindo scura na gatta, ma sta canna na sarda. Doce doce ma guarda se struscia mi agola e fa.
2: Sinda me vatta cucca, sinda me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta, caricata d'amore. Casa tira stu core che cerca la felicità. Tre mesi non dormi più.

Avete ascoltato? L'utile e il dilettevole. Cose da fare e cose da sapere. Le vitamine e gli oligoelementi. In studio Betty Cattaneo.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: Chissà quanti hanno pensato almeno una volta nella vita, ma come si farà per diventare cantanti? Beh, certo è bello l'idea di essere osannati, perché poi spesso succede così, e naturalmente è bello l'idea di viaggiare, di vedere tanti posti, di svolgere un'attività di tipo artistico, conseguentemente faticosa forse, ma gratificante. Ma qual è oggi la via del successo? Vediamo di spiegarlo in quattro parole, con un po' di ironia e con un sorriso. Oggi entrare nel mondo dello spettacolo, nel gran mondo dello show business dunque, è spesso il risultato di un colpo di fortuna, come spesso succede, e sapete che c'è la letteratura quasi romantica. In questo senso, per esempio, gli attori che diventano famosissimi perché, pur essendo dei sostituti, devono andare sulla scena per un'importantissima rappresentazione, dal momento che il titolare della parte si è infortunato. E così nascono le stelle. Anche oggi le stelle nascono in questo modo, ma a parte il colpo di fortuna ci vuole un'organizzazione incredibile, un'attenta programmazione e soprattutto un impegno continuo. Soprattutto ci vuole una grande determinazione. Tutto ciò che volevo essere era una star del rock and roll, ha detto una volta il leader dei Rolling Stones, Mick Jagger, raccontando dei suoi esordi musicali. E lui ci è riuscito. Ma come si può diventare famosi e rock star anche se non si è Mick Jagger?
1: La mia banda suona il rock.
0: Beh, ovviamente non esiste la ricetta sicura per il successo, ma c'è una strada che permette di essere pronti all'appuntamento con l'occasione giusta. Allora, innanzitutto sfatiamo il mito secondo il quale per diventare musicisti affermati occorre conoscere la musica. È assolutamente trascurabile come si sia imparata, anzi, la musica. Addirittura certe volte è inutile conoscerla. L'importante è che comunque, bene o male, si cominci a suonare.

0: L'importante comunque è che a uno venga in mente di formare una band, un gruppo, un complesso, come si diceva una volta, idea che viene quasi da sola e viene quasi a tutti. A quel punto comincia la ricerca dei compagni di avventura. Adesso occupiamoci di come si trovano questi compagni oggi. I gruppi rock non nascono più come avveniva un tempo sui banchi di scuola, ma sulle colonne dei giornalini specializzati. Il sistema di moda è quello di mettere un'inserzione.
1: La mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza.
0: Dice: la mia banda suona il rock e siamo un bassista e un chitarrista che cercano un batterista per complesso heavy metal, specificando magari che si dispone di una sala prove, attualmente una delle cose più ambite. E naturalmente a quel punto si dà l'indirizzo, il recapito e si aspettano i candidati.
1: Eravamo alla stazione, sì, ma dormivamo tutti e la mia banda suona il rock.
0: Ora il gruppo c'è, si sta insieme per qualche mese, poi si litiga, ci si divide e si ricomincia da capo. Se quando si raggiungerà il successo, come è noto, si litigherà ancora, ma si resterà uniti per spartire gli incassi. I Duran Duran insegnano.

Abbiamo detto delle grane che porta la notorietà, conseguentemente la ricchezza. Ma prima di arrivare a questi livelli, naturalmente bisogna affrontare, quindi risolvere nel migliore dei modi diversi problemi. Per esempio il problema forse principale è quello di procurarsi gli strumenti e l'amplificazione. Problema grosso perché costano un occhio. Ve ne renderete conto andando a chiedere in giro quanto può venire a costare l'attrezzatura per un piccolo complesso. Se volete risparmiarvi la fatica, ve lo dico io, la spesa si aggira sui 70-80 milioni. Così, almeno per i primi tempi, conviene affittare gli strumenti più sofisticati. Ci sono addirittura dei grossi magazzini che vendono a prezzi abbordabili o addirittura noleggiano questi impianti. Un nodo che è bene affrontare subito, perché poi si potrebbero avere grossi guai, è quello dei diritti d'autore. Indispensabile è iscriversi alla SIAE. Per iscriversi alla SIAE bisogna superare un esame che comunque non è difficile, e bisogna superare questo esame sia che si voglia fare i compositori, sia proprio gli autori dei testi. Una volta superato l'esame, il problema di fatto è risolto, perché l'iscritto incassa con regolarità i diritti per le esecuzioni pubbliche della sua musica ed evita ovviamente così di farsi derubare. È nota la triste storia di tanti giovani inesperti che hanno spedito le loro composizioni a edizioni e a editori senza scrupoli, i quali alla fine non gli hanno dato la risposta. E poi questi signori, accendendo la radio, si sono accorti che le loro canzoni erano state cantate e anche firmate da altri. Poi c'è un altro problema, oggi tanto famigerato, ed è quello del look, cioè dell'aspetto, della divisa, potremmo quasi dire, che consentirà al pubblico di riconoscere immediatamente il nuovo personaggio. Il problema del look non è nuovo, non è, voglio dire, di questi ultimi tempi, ma certamente diciamo da un 5-6 anni è diventato uno dei più importanti nodi da sciogliere prima di presentare al pubblico il nuovo cantante, il nuovo complesso. Ovviamente bisogna far colpo, e a volte il look risulta quasi più importante della qualità della musica. Poi magari la gente dopo poco tempo si accorge che sotto i lustrini c'è ben poco, come dimostra per esempio la resistibile ascesa e anche la rapida caduta di Boy George e dei suoi Culture Club.

Anche la scelta del genere musicale è importante. Perché? Perché il genere musicale contribuirà naturalmente a far lavorare, a far conoscere questa band. Parliamo sempre di un complesso più che di un solista, via. Superati gli scogli iniziali, sarà il momento di farsi conoscere e l'aspirante star dovrà affrontare il pubblico. Non è difficile veramente trovare discoteche disposte a ingaggiare questi gruppi per un concerto, magari se tutto va bene li pagano anche. Per i solisti invece i tempi sono più duri, insomma il cantautore nuovo stenta ad emergere. Comunque, se ai concerti ci si porta un buon numero di amici al seguito, si acquista la fama di gente che fa pubblico e le offerte di lavoro aumentano. Attenzione a non esagerare, meglio essere una cult band, cioè nota a pochi intenditori ma apprezzata, anziché bravi ragazzi troppo ascoltati per suscitare interesse. Un musicista dovrebbe esibirsi nella stessa città una al massimo due volte l'anno. Dunque, dicevamo comunque poc'anzi della scelta del genere musicale che evidentemente, malgrado si parli soprattutto di look e di messa in scena, dunque è importante. Naturalmente conviene seguire le proprie inclinazioni, ma a qualcuno interesserà sapere che, per esempio, i seguaci del tanto criticato heavy metal, cioè il rock più truce e sanguigno, soltanto in Italia sarebbero circa 700.000, insomma un mercato da non trascurare.

Un discorso a parte va fatto per il liscio o per gli altri generi di musica. Chi vuole vivere di musica senza conquistare le copertine dei settimanali, ma contando su un pubblico fedele e su incassi sicuri, anche se non astronomici, si dia al liscio o al genere melodico moderno. È un genere che, malgrado passino i tempi e le mode, pare non conosca crisi.

liscio o rock, melodico o scatenato, arriva comunque il momento di tentare il disco. Però calma, prima c'è il demo tape, cioè la cassetta dimostrativa da far ascoltare a discografici, giornalisti e addetti ai lavori. Il demo tape deve essere registrato a regola d'arte in uno studio professionale di quelli che si trovano sulle pagine gialle alla voce sale di incisione. La cassetta conterrà una mezza dozzina di brani al massimo, scelti fra i migliori, e andrà spediti ai proprietari dei locali, alle rubriche delle riviste specializzate, alle case discografiche, qualcuno li manda anche alle radio private, beh, insomma, ringraziamo del pensiero. Naturalmente la parte più importante è quella della casa discografica, dunque dicevamo bisogna mandare questi demo tape alle case discografiche senza spaventarsi, mandarle anche alle case discografiche più importanti perché tentar non nuoce, e poi bisogna mandarle anche alle case discografiche indipendenti, soprattutto se la vostra musica, il vostro filone è quello della musica cosiddetta d'avanguardia e quindi deve proprio trovare l'estimatore, il mecenate. E voilà, vi hanno accettato il provino, il demo tape è il momento del contratto. Ma comunque andiamo sempre con calma, non lasciamoci prendere dall'entusiasmo. Il musicista potrà comunque, al di là di ogni altra considerazione, decidersi di prodursi da solo il disco. Dunque, vediamo, meglio sfuggire, perché ormai non rendono più, i concorsi per le voci nuove che tanto successo avevano e che tutto sommato ogni tanto mandano in porto qualche successo. Soprattutto perché si tratta di iniziative per incidere un 45 giri. Soprattutto non bisogna fidarsi assolutamente di annunci del tipo nota a casa discografica cerca giovani complessi e cantanti per vantaggioso contratto. Sovente è una trappola per topi, è tempo perso e nel peggiore dei casi sono faccende da Procura della Repubblica. Se si ha un nastro già prodotto, pronto a essere riversato su vinile, cioè diventare disco, non è troppo difficile strappare un contratto a una casa discografica che si impegna a stampare e distribuire il disco, riconoscendo al musicista una percentuale che si chiama royalty. Una percentuale che varia dall'8 al 12% nel caso di rimborsi di costi di produzione del nastro o fino al 30% se le spese restano a carico del musicista. L'aspirante star può invece cercare di ottenere un contratto spedendo un suo demo tape che contenga 4-5 brani al direttore artistico di una casa discografica, o meglio ai direttori artistici di tutte le case discografiche. Se il demo tape convincerà anche uno solo di questi signori, il musicista si vedrà proporre un contratto che potrà essere per un disco solo o per un periodo più o meno lungo, di solito da 2 a 5 anni, con l'obbligo di realizzare uno o più dischi all'anno. Attenzione, c'è un precedente illustre in questo caso di ingenuità, forse dovuta al troppo entusiasmo. Elton John ha fatto causa al suo primo produttore perché gli ha fatto firmare all'inizio della carriera un contratto capestro, con il quale questo produttore si accaparrava i diritti per le canzoni di Elton John praticamente fino al 1982. Pare che l'artista ci abbia perso qualcosa come 15 miliardi. E tra l'altro il tribunale gli ha anche dato torto. Dunque, attenzione prima di firmare, portatevi una persona che se ne intende e fate leggere tutto quanto, anche le clausole più piccole. Comunque, un contratto tipo piuttosto interessante per il musicista che inizia si aggira sui 2 anni di impegno e prevede l'incisione di 45 giri e un LP, un 33 giri, con la facoltà della casa discografica di prolungare l'accordo per un altro anno, in questo caso si parla di opzione, o con il diritto di rinnovarlo, e in questo caso si parla di prelazione, alle stesse condizioni proposte da un'altra etichetta. La casa discografica riconosce all'artista una royalty su ogni disco venduto per un esordiente si aggira sul 3-5% del prezzo di vendita.
Abbiamo detto che appunto si parla di percentuale. Una figura poi particolarmente importante per la carriera di un musicista è il produttore indipendente, un personaggio di solito ben introdotto nell'ambiente che, se convinto dalla bontà delle idee del musicista, potrà aiutarlo ad entrare nel mondo dello show business. Anche col produttore comunque conviene stipulare un contratto che metta ben in chiaro i diritti e i doveri delle parti. E voilà, il disco autoprodotto o stampato da una casa discografica, grande o piccola che sia, è pronto. E siccome è il momento centrale della carriera di un artista, con il disco sul mercato, il musicista deve impegnarsi al massimo per promuoverlo, superando le 100 difficoltà della distribuzione. Beh, si dice per barzelletta, ma un certo cantante, di cui non faremo il nome, comunque oggi molto celebre, riuscì a far salire il suo disco nelle classifiche comperandone migliaia di copie. Sistema dispendioso, ma pare che funzioni. Comunque, il 45 o 33 giri, per avere qualche chance di affermarsi in un mercato difficile e balzano come oggi quello della musica di consumo, deve finire nelle mani di tutti, ma proprio tutti quelli che contano. Quindi ci siamo anche noi, programmatori, radiotelevisivi, disc jockey, critici musicali, pippi baudi e cose di questo genere. Dicono che alcune emittenti, ma parliamo però di emittenti su scala nazionale, richiedano esplicitamente una certa somma per ospitare un cantante, in fondo con reciproca convenienza. Per esempio, il cantante ospite a Canale 5, Rete 4, Italia 1, riceve da Berlusca, custa che custa, un gettone di presenza. Quindi viene pagato. Altri invece, come dicevamo, si fanno pagare. Pare che appunto la smentita di Berlusca ci sia nel tipo che abbiamo detto, cioè Canale 5, Rete 4, Italia 1 pagano e non sono pagati. A questo proposito rimane famosissimo l'aneddoto di Secondo Casadei, che sapranno gli specializzati è stato poi quello che ha rilanciato il Liscio, anche se poi è stato ripreso da Raul Casadei. Questo signore suonava per suo gusto e suo piacere e pagava per esibirsi nelle balere, fino a quando fu sentito dal personaggio giusto, il quale gli disse: va bene, allora facciamo così, si parlava di Festival Bar, quindi sapete di chi sto parlando, facciamo così, per la sua presenza va bene 1 milione? E Secondo Casadei rimase lì un po' così e disse alla fine: ma vabbè, va bene per 1 milione. E si presentò al promotor con il suo assegnetto di 1 milione, credendo di dover pagare per questo passaggio al Festival Bar, quando invece evidentemente il milione era il compenso pattuito. Eh sì, perché poi un altro sistema per farsi conoscere non è soltanto quello di farsi ascoltare nelle radio, nelle televisioni, anche se forse è il più rapido. C'è anche il discorso delle serate. Insomma, concerti estivi, le comparsate, come vengono chiamate, quindi ci si presenta al pubblico come spalla, come supporters, anzi come si viene spesso definiti con un termine pomposo, ma che confonde un po' le cose, di gente famosa. Insomma, in altri termini, ti do il grande nome ma tu fai cantare anche qualche sconosciuto della mia scuderia, e così a furia di comparsate, di concerti con gente celebre, di serate estive quasi regalate, il successo può anche arrivare. Attenzione, può arrivare, non è che debba arrivare, anzi quasi sempre tarda ad arrivare o non arriva più.

Vediamo. Ultimo suggerimento per sorridere un po'. A volte uno, per trovare il suo look, quello di cui parlavamo poc'anzi, si ispira a personaggi famosi. E allora noi vi forniamo 9 stili da copiare. Copiate però un solo stile se non avete idee originali. Non troppi stili, altrimenti la gente, continuando a cambiare, si disorienta. Vogliamo vedere insieme alcuni di questi stili? Cyndi Lauper, ovvero i miracoli della video music. Girls Just Want to Have Fun era una canzoncina come tante altre, ma un video indovinato ha lanciato la ragazzina dai capelli rossi.

0: modello Christian, necessari riccioli neri, sguardo languido, ottimo dentista, piace senza interessare.
1: Questa notte mi assomiglia, le mani in tasca con la faccia in su, a controllare le stelle per vedere se

modello Franco I e Franco IV, un disco e via. Negli anni 60 c'erano i cantori da spiaggia, oggi prodotti da discoteca. Comunque sia, vivono una stagione.

modello Gianni Morandi, ovvero la forza di durare. Se vi criticano, aspettate 20 anni e così venderete meno dischi, ma i vostri nemici di un tempo vi osanneranno. Poi c'è il modello Duran Duran: non serve il genio, ma occhi belli, bei sentimenti al posto giusto e ogni tanto un'azione irrimediabilmente stolta, come per esempio spacciarsi per lupi di mare e naufragare. Al resto pensano i press agents. Poi c'è il modello Carrà: sparire per qualche anno e al ritorno trionfi in paesi dei nomi esotici, almeno così raccontati di aver avuto. Poi c'è il modello Vasco Rossi: servono salute di ferro, reggere dagli strapazzi, voce roca e atteggiamenti maledetti, però c'è un pericolo: insospettire i giudici. Poi infine c'è il modello Mattia Bazzar: fare qualche spicciolo con canzoncine facili facili, poi uscirsene con un prodotto intellettuale al Festival di Sanremo, e se funziona l'anno dopo vi inviteranno al Festival di Polverigi.

Infine c'è il modello Madonna. Tanto fiato, poca voce, anzi una voce come Minnie, e tanto carisma e sicuramente tanta abilità sul palcoscenico. Ma se voi non avete nessuno di questi requisiti e semplicemente sapete cantare e suonare bene, mettetevi tranquilli, perché a volte per riuscire nel mondo della musica non serve il talento, basta il look.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: La tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica è un gesto d'amore anche verso Monopoli. Ago e filo per cucire vite che altrimenti non si sarebbero mai incontrate, borse, tovaglie per la colazione, gnomi per abbattere la diffidenza verso la diversità. A Monopoli, in provincia di Bari, c'è una sartoria sociale nata grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica che rinsalda la comunità. Don Michele Petruzzi, direttore della Caritas diocesana di Conversano Monopoli.
1: Il progetto Generazione Chilometro Zero è nato 3 anni fa all'interno della diocesi di Conversano Monopoli, finanziato anche con i fondi 8x1000, nato dall'esigenza di coinvolgere ragazzi tra i 16 e i 28 anni in esperienze di servizio, ma soprattutto in esperienze di incontro con l'altro, con la diversità, perché aiuta a crescere con relazioni sane, relazioni di rispetto, relazioni dove nessuno è chiamato a dover elemosinare la propria dignità, ma la ritrova in se stesso e nel rapporto con gli altri.
0: La formazione è affidata a volontari e a mamme che mettono il loro tempo libero a disposizione della convivialità. Aghi, forbici, stoffe e macchine per cucire aiutano a prendersi cura di chi altrove sarebbe incastrato in un'etichetta legata alla sua disabilità. La sartoria sociale regala non solo un mestiere, ma è anche un'opportunità di crescita in cui domina il linguaggio dell'amore che guida creazioni dal profumo di futuro. Fabrizio e Viviana Altomari, volontari Caritas.
2: Non è solamente un'attività dove sperimentiamo, dove impariamo un mestiere, ma soprattutto un momento esperienziale di condivisione di vissuti. La bellezza di questa esperienza è che a prescindere dall'età, a prescindere dalle abilità, a prescindere dalle quelle che vengono a essere comunemente definite diversità, ognuno può dare il proprio contributo e favorire alla crescita collettiva.
3: Tutti i prodotti che vengono realizzati in sartoria sociale sono il racconto di un gruppo che cammina insieme. E questo fa sì che magari la persona che viene e sceglie il prodotto sulla bancarella, nel mercatino, vede appunto una tovaglietta, una shopping bag, ma per noi è una storia. Una storia di amicizia, di legami.
0: Il laboratorio sartoriale intende spingere i più giovani a comprendere l'importanza del vivere senza etichette, ma all'insegna dello stare assieme. Carla, Katia, Sofia e Stefano, beneficiari del progetto.
4: Io penso che chiunque possa dare un contributo, chiunque possa essere la goccia in un oceano immenso che è la vita.
5: Non è un posto che vi scansano, no, è tutti insieme come una famiglia, nessuno giudica, e me è stare tutti insieme, a me piace tantissimo stare qua.
6: Nel produrre questi prodotti ovviamente c'è tanta felicità, tanta emozione, soprattutto quando vediamo la gente che li apprezza, che dà il suo contributo per lo sviluppo di questo progetto.
7: Io ritengo personalmente che questo laboratorio sia la via regia per l'estrinsecazione dall'emarginazione all'emancipazione.
0: Con la tua firma per l'8x1000 alla Chiesa Cattolica hai realizzato anche questo gesto di amore.
8: Je suis désolée. Lo siento. Ik ben droevig. Sono spiacente.

0: Ciao a tutti e benvenuti alla prima puntata della seconda stagione di Torrazzo con Vista. È un piacere riprendere ad affacciarci ufficialmente dal nostro Torrazzo sulla città di Cremona e su tutto il suo territorio e siamo davvero contenti di ritrovarci su tutti i nostri canali, su CR1, su YouTube, su Spotify, Apple Podcast, sui social ovviamente, su Instagram. Quindi siamo davvero felici di poter riprendere la nostra stagione e ovviamente oggi, visto che ci chiamiamo Torrazzo con Vista, apriamo la stagione parlando del nostro Torrazzo. E lo faremo con Don Gianluca Gagliardi, direttore dei Musei Diocesani di Cremona. Ben trovato.
1: Ben trovati voi.
0: E con Federico Telli, docente del Liceo Manin, e hai curato insieme a Pro Cremona una rubrica dedicata al dialetto cremonese, a diversi modi di dire. Quindi oggi parliamo proprio di Torrazzo, di territorio, ma prima di iniziare finalmente possiamo tornare a celebrare il nostro rito. Ci affacciamo? Ci affacciamo! Prima di tutto, Federico, a botta caldissima, per restare in tema, sei entrato in studio e hai detto bellissimo qua, che effetto ti fa essere qui ad aprire la seconda stagione di Torrazzo con Vista?
2: Guarda, sicuramente è un grandissimo piacere, oltre che un onore, e devo dire sì, la vista è eccezionale e anche la sala è davvero bella, davvero notevole, complimenti.
0: Tu giochi in casa invece, Don Gianluca, quindi...
1: Però è sempre piacevole, anzi, proprio fa piacere.
0: E poi per te è un bentornato, ci siamo visti l'anno scorso, esatto. Parlare di varie tematiche, quindi... Allora, visto che tutte e due vi sentite a casa ormai, e questo mi fa molto piacere, apriamo la nostra prima puntata della seconda stagione con una rubrica. Ci spostiamo subito nel nostro osservatorio. In questa rubrica abbiamo imparato a conoscerla l'anno scorso, commentiamo notizie, titoli, in questo caso non uno in particolare, ma abbiamo visto negli scorsi mesi, ma un po' sempre in realtà, che quando si parla di qualche evento a Cremona si dice che è avvenuto sotto il Torrazzo. La Crema ha festeggiato la promozione in A sotto il Torrazzo, a inizio settembre ci sono stati i concerti all'ombra del Torrazzo, Vardi, giocatore di livello internazionale, anzi mondiale, una delle prime cose che ha fatto a Cremona è stata salire sul Torrazzo. Quindi, Don Gianluca, forse come poche altre città in Lombardia e forse anche in Italia, il Torrazzo è un luogo simbolico per parlare di Cremona.
1: Sì, certamente è simbolico. Adesso si usa dire che è il brand della città. Io dico che è iconico della città, quindi magari qualcosa di più storico, però bello, insomma, mescolare l'antico e il moderno, ma per identificare fondamentalmente quello che è l'interesse, la passione, il legame che tutte le varie generazioni dei cremonesi appunto hanno nei confronti della loro città, del loro luogo simbolo, che non è semplicemente un campanile, ma è qualcosa che è molto di più. Anche il fatto che comunque è un museo, che è un luogo visitato dai turisti, potremmo dire che sì, tutto avviene intorno ma anche dentro al Torrazzo, e questa è certamente una cosa molto importante.
0: L'hai detto tu, non è solo un campanile ma è anche un campanile, cioè è un po' un'unione tra religioso e laico come tipo di...
1: Sì, secondo me non dobbiamo dimenticare le diverse anime che si sovrappongono e si inseriscono appunto...
0: Ce le racconti un pochino?
1: Quanto tempo avete?
0: Una sintesi, dai!
1: No, nel senso che appunto è un campanile molto storico perché è del XIII secolo, ma deve essere una torre, deve essere appunto anche interessante l'orologio astronomico, che quindi non è semplicemente il luogo della locazione delle campane per i momenti religiosi e civili, perché questa è la cosa anche interessante, il suono delle campane, quindi... Ci sono davvero tanti, tanti aspetti che, insomma, sarebbe bello veramente raccontare.
0: Che come i piani del museo si sovrappongono uno all'altro, ma
1: sì.
0: Non ne prevale neanche
1: e
0: uno.
1: E ci si eleva sempre di più.
0: Che bella. Guarda che conclusione mistica che hai trovato. Federico, nella tradizione c'è un forte legame con il Torrazzo, anche nel modo di raccontarlo dai cremonesi?
2: Sicuramente, il Torrazzo, come è già stato detto, è un fortissimo simbolo di Cremona per i cremonesi, ma anche un simbolo perfettamente riconoscibile per quelli che vengono da fuori. Io oserei dire che Cremona appunto è famosa per questa sua torre in Italia, ma anche all'estero. E sicuramente anche nelle tradizioni, negli usi, nei costumi dei cremonesi, cremonesi e anche nella lingua dei cremonesi è fortemente presente questo riferimento al Turazzo. Turon, Turas, Tugnas. E questo credo che qualsiasi cremonese abbia sentito più di una volta questo modo di dire.
0: Quindi, anche una variante, anche credo.
2: Sì, ho fatto una piccola
0: Non la diciamo qui.
2: Ma quella... Comunque, sì, sicuramente, un simbolo di grandissimo impatto, di grandissima importanza per noi.
0: E anche per chi viene da fuori, no?
2: Dicevi. E anche per chi viene da fuori, sì, sicuramente. Io ricordo, raccontavo poco fa, sono salito sul Turazzo l'ultima volta quando è venuto un mio amico francese a visitare Cremona e ha voluto assolutamente, a tutti i costi, aveva sentito parlare di questa torre campanaria famosissima e... è voluto salire, ecco, fino in cima, per me che soffro di vertigini, tra l'altro è
0: perfetto.
2: Stato anche...
0: quindi la puntata la spostiamo un po' più indietro adesso, così siamo vicini.
2: Oggi va bene, così diciamo che l'altezza...
0: la finestra, cioè, aiuta, l'altezza va bene.
2: E quindi sì, sicuramente anche al di fuori di Cremona, al di fuori dell'Italia, è un simbolo di grandissimo impatto.
0: C'è addirittura un podcast, ho sentito dire, che viene fatto sul Turazzo, non so se anche voi ne avete sentito parlare... Don Gianluca, no, forse...
1: Un po' boomerang su questo.
0: Non è presente. No, a parte questo, lo citavi già prima, Don Gianluca, c'è un forte legame col passato, con la tradizione, ma non solo. Cioè, Turazzo vuol dire museo, vuol dire turismo. Da dove nasce l'idea del museo sul Turazzo e come si sta sviluppando per continuare a attirare persone? Dici giustamente, Federico, c'è un interesse nazionale, internazionale. Che cosa si fa per cercare di coltivare questo interesse?
1: È una cosa piuttosto complessa, ma parte dal fatto che ormai da diversi decenni il Turazzo è aperto al pubblico, è aperto ai turisti. Quando io sono arrivato nel 2016 come direttore dell'ufficio appunto diocesano, anche il Turazzo appunto aveva questo aspetto, diciamo così, di responsabilità all'interno della gestione dell'apertura e via di seguito. Il rimando era quello, interessante, salire alla terrazza per affacciarsi alla vista, bella, perché insomma diverse giornate, anche quella magari un pochino di foschia oppure quelle limpide eccetera, però sembrava che quello fosse l'unico punto di interesse e magari qualche fatica, perché salire al Turazzo 502 gradini tutti di un fiato non lo consiglio, insomma. E allora si è pensato, ma perché non proporre anche qualche occasione appunto intermezzo di pausa per poter prendere un pochino il fiato e poi mostrare anche, no? E quindi aprire il cuore. Prima salivamo e appunto Federico diceva, ma cos'è questo rumore? Perché ci eravamo fermati, proprio per prendere fiato, nella stanza aperta appunto dell'orologio. Ed è bellissimo, secondo me, sentire proprio il battito del tempo, lo scorrere del tempo in questo meccanismo del 1580 che fa sentire che c'è al centro della città un cuore che pulsa, ma veramente, e si sente. E questo secondo me è bello. E quindi raccontare questa cosa, appunto, dicevo, nel salire e mostrare che all'interno del Turazzo c'è qualcosa davvero di bello da raccontare.
0: Un po' un linguaggio teatrale, un po' il dietro le quinte del Turazzo, di quello che si vede effettivamente da fuori.
1: Sì.
0: Federico, tu che insegni anche, sì. Se parliamo appunto di tradizione, di futuro, direi che forse la scuola è uno dei punti focali dove avviene questa unione. C'è il desiderio dei più giovani di provare a incontrare la tradizione della nostra città di Cremona, oppure ci sono delle fatiche magari nel raccontare questa storia, questa cultura?
2: Io direi assolutamente sì, e secondo me il punto di raccordo appunto tra il passato e quello che può essere il presente dei nostri giovani sono proprio, come dire, gli insegnanti della mia età, ecco, come dire, che abbiamo ancora l'eco delle voci dei nostri nonni, dei nostri genitori. E al tempo stesso io vedo un fortissimo interesse da parte degli alunni. Io spesso insegno lingua straniera, quindi magari a volte il dialetto mi può servire per avvicinare gli studenti allo studio della lingua straniera, proprio perché magari ci sono delle somiglianze tra il dialetto e la lingua straniera che in italiano sfuggono o non sono così evidenti. E devo dire, io ho anche diversi studenti di origine straniera, che soprattutto questi ultimi sono molto interessati alla cultura locale, perché, forse perché più abituati, perché magari a casa parlano già un'altra lingua che non è l'italiano, quindi hanno questa apertura mentale verso l'altro, verso l'alterità e verso anche dei suoni e delle parole che sono in qualche modo nuove, in qualche modo sconosciute. Quindi devo dire sì, secondo me la scuola ha un grandissimo potenziale, ha un grandissimo compito che è proprio quello di coniugare un po' la tradizione con anche l'innovazione.
0: Come vedi questo passaggio generazionale che hai citato, no? Dicevi, noi abbiamo raccolto una certa eredità dai nostri nonni, genitori, e adesso cerchiamo di trasmetterla sicuramente in tempi e in linguaggi molto diversi. Sono sfide impegnative oppure troviamo una strada per...
2: Devo dire che anzi questi nuovi linguaggi spesso aiutano anche questa trasmissione. Come dicevamo poco fa, con Procremona abbiamo curato proprio questa rubrica sul dialetto sui social. E i miei studenti impazzivano quando mi vedevano qua.
0: Però sui social non è male comunque.
2: E questa rubrica ha fatto sì che molti di loro proprio si interessassero al dialetto, vedere come è scritto, vedere come si pronuncia, anche magari persone che in casa non l'avevano sentito, non lo parlavano perché non di origini cremonesi o appunto, come dicevo prima, di origine straniera. Quindi ecco sì, sicuramente sì, questi nuovi strumenti possono aiutare a coniugare, a rendere più accessibile, più visibile ai ragazzi questa realtà del passato, che poi del passato non è, perché comunque in realtà riguarda moltissimo ancora il nostro presente.
0: Allora, visto che abbiamo parlato di territorio e di futuro, ci spostiamo nella nostra seconda rubrica. E facciamo, questa è una novità assoluta. L'anno scorso, si ricorda Don Gianluca, c'era la bifora in cui chiedevamo di affacciarci a una delle due aperture della bifora. Quest'anno abbiamo cambiato rubrica. Avete detto, nel nostro torrazzo c'è un orologio, ogni orologio che si rispetti ha delle lancette che girano, segnano il tempo. Quindi ci spostiamo nella nostra nuova rubrica, le lancette. Dicevamo, novità assoluta, le lancette girano, segnano il tempo, in particolare una gira e segna un minuto, 60 secondi, esattamente il tempo che avrete a disposizione, precisi, netti, per collaborare e preparare, organizzare la giornata tipo di un turista a Cremona. Che cosa vedere? Non vale dire il torrazzo perché lo diamo per scontato, ok? Cosa vedere, cosa fare, dove andare, anche sul territorio, non necessariamente in città, però trovate voi un accordo per organizzare una giornata tipo di un turista che arriva a Cremona e in una giornata scegliete voi che cosa deve vedere. Pronti?
2: Così in diretta ci
0: così
2: cogli
0: in diretta,
2: veramente la sprovvista.
0: Sì, sì. Se no
3: dobbiamo confrontarci.
2: Beh, io parlo sul sicuro, chiaramente.
0: 3, 2, 1, via.
3: Inizio io. Secondo me il turista pensa subito dove andiamo a mangiare.
2: Ah, guarda, ci avevo pensato.
3: Chiedendo un po' le stazze poi.
2: Esattamente.
3: No, però è una cosa importante,
2: sì,
3: anche
2: sì,
3: quello.
2: Sì, sicuramente. Questo.
3: Quindi
2: il primo obiettivo,
3: teniamo presente che 12:30 bisogna andare.
2: Ok, va bene.
3: E quindi poi sì.
2: Abbiamo tempo dalla mattina.
0: Dalla mattina.
2: Ok, bene. Beh, chiaramente io partirei da Piazza del Duomo.
3: Perfetto,
0: ci vuole, Piazza del Duomo la mettiamo.
2: Sicuramente, visita al Duomo, Battistero, eccetera. Musei diocesani.
3: Oh, bravissimo.
0: Approvato, aspettato al varco, approvato.
2: E ecco, secondo me già qui si sono fatte...
3: È una bella ora.
2: Almeno...
0: È l'ora, cosa gli facciamo mangiare senza dire un posto, però gli diciamo, se vai a Cremona devi assolutamente mangiare.
2: Dipende dalla stagione, però voglio dire, io i marugini li mangio anche.
3: Sì, al massimo asciutti.
2: Al massimo, brodi, esatto.
0: Però, una bella pasta ripiena, diciamo, marubino ci vuole.
2: Ripiena, con i bolliti, anche qui dipende dalla stagione, però la mostarda sicuramente.
0: Pomeriggio, Don Gianluca, dove lo mandiamo?
3: Il pomeriggio

0: magari gli aspetti culturali, c'è anche il Museo del Violino che sicuramente è
1: Vale la pena.
0: l'emblema e via di seguito, però se proprio ha ormai fatto, diciamo così, indigestione, non a pranzo,
1: Di
0: ma di
1: cultura.
0: cultura, direi che la possibilità anche paesaggistica, quella è una cosa
1: Quindi
0: bella, la
1: facciamo uscire un
0: valorizzazione
1: pochino,
0: del fiume,
1: sì,
0: del Po, perché no?
1: anche.
0: Insomma, anche del
1: E
0: territorio.
1: poi io comunque San Sigismondo non la
0: Che
1: salterei,
0: bravo.
1: perché
0: Magari uscendo verso la
1: è
0: campagna.
1: dall'altra parte, però comunque sì, anche la campagna poi verso il Casalasco
0: Esatto.
1: è molto gradevole, quindi
0: Certo.
1: sì, la tappa San
0: Perfetto.
1: Sigismondo ci vuole per Perfetto,
0: quanto
1: direi
0: mi
1: che la
0: riguarda.
1: nostra giornata ce l'abbiamo. E poi lo lasciamo
0: E
1: tornare.
0: poi in bicicletta.
1: E poi la cena. E poi la
0: Col...
1: cena. Bisogna vedere se rientra per cena, perché il marubino a cena e poi i bolliti forse rischiano di
0: Ma guarda, è
1: rientrare.
0: tutto allenamento.
1: Sì. Io sono d'accordo. Ferragosto adatto di marubini, perché comunque
0: Vedi,
1: diciamo che non si
0: assolutamente.
1: può. No, molto bene,
0: Bene.
1: grazie. Adesso
0: Grazie a te, grazie a
1: tutti i
0: voi.
1: tour operator che ci stanno seguendo hanno organizzato. Adesso domani usciranno tutte le proposte a Cremona. Una nuova idea per visitare Cremona. No, no, scherzi a parte, grazie. Abbiamo parlato appunto di territorio, di un turista che viene da fuori, è il momento di ampliare un po' lo sguardo e ci spostiamo, abbiamo parlato delle lancette, nel nostro quadrante. Nel quadrante diamo i numeri, chi ci ha seguito l'anno scorso lo sa, il quadrante è fatto apposta con i numeri, quindi li diamo anche noi. 198 sono gli scalini per arrivare a questo studio, 502 fino alla cima. Da lì lo sguardo poi può spaziare. Su che volto di Cremona ci vogliamo affacciare, Don Gianluca, da su, dal Torrazzo?
0: Ok, bella domanda. Così proprio di primo acchito direi sul volto del sociale e quindi dell'attenzione non solo artistica, ma guardarla appunto a volo d'uccello. Ci sono tutte le realtà di queste strade che dal centro, appunto, dalla Piazza del Duomo, Piazza del Comune, vanno però appunto nei luoghi del vissuto, quindi le scuole più vicine, la realtà appunto amministrativa, politica, ma poi lavorativa. C'è tutto l'aspetto di una città che vive e mi piace pensare che insomma ci siano tutti questi aspetti. Io mi affaccio sempre volentieri anche dalla parte nord per guardare il mio paese d'origine anche, ma c'è la stazione. Prima si parlava, insomma, c'è anche la realtà della memoria del cimitero che è comunque un luogo iconico anche quello. Quindi, insomma, gli aspetti sociali comprendendo tutto, il bello, ma anche la sofferenza, il dolore, l'ospedale dall'altra parte, non, indimenticabile, la musica del violino sui due punti alti della città in quel periodo del Covid. C'è tanto da guardare appunto da qua nel vissuto, insomma, anche nascosto, ma anche quotidiano della città.
1: Federico, tu dicevi prima insegni una lingua straniera, quindi anche a livello di cultura uno sguardo molto ampio. Cremona, secondo te, su che cosa invece si deve affacciare? Cioè, uscendo dalle proprie mura, dal proprio territorio, dalla cima del Torrazzo, che cose noi cremonesi possiamo guardare o forse siamo invitati fortemente a guardare?
0: Secondo me è molto importante, lo citavo già prima, il discorso dell'altro, appunto ricollegandomi alle parole di Don Gianluca, che non significa rinunciare al proprio vissuto, alle proprie tradizioni. Porto un esempio brevissimo. Qualche anno fa io sono stato in scambio con la scuola in Portogallo. E quello è veramente un popolo, devo dire, che sa profondamente convinto, profondamente orgoglioso della propria cultura, però una grandissima apertura verso l'altro. Ecco, questo io lo posso testimoniare perché vabbè, io sono stato come insegnante in scambio e non parlo portoghese e non ho avuto alcun problema di comunicazione perché tutti gli insegnanti della scuola parlavano inglese e francese. Quindi veramente questa apertura, questo avvicinarsi all'altro, secondo me è una cosa che noi cremonesi, alla quale noi cremonesi dovremmo puntare, sulla quale dovremmo puntare e dovremmo guardare.
1: Per certi versi, diceva Tommaso Giorgi quando abbiamo fatto l'evento con Vista Torrazzo a giugno dal vivo, diceva appunto che il Torrazzo è stato costruito anche con una certa arroganza positiva dei cremonesi, no? Cioè, torre molto alta sulla quale si poteva guardare da lontano, ma che può essere vista anche da molto lontano. Quando si arriva verso Cremona è la prima cosa che si nota. È particolare questa cosa qui, cioè quale tratto secondo te Don Gianluca di Cremona, ovviamente visto e metaforizzato dal Torrazzo, è visibile a chi viene da fuori?
0: Mi piace pensare una cosa, è vero sì un po' l'arroganza del costruire le torri, ma un po' come tutte le grandi città medievali, dove però lì c'era una frammentazione dell'arroganza, cioè erano le case torri delle famiglie nobili, ognuna
1: e si faceva gara. Torre,
0: e quindi c'era personalismo, c'era insomma la gara. Cremona ha il Torrazzo, cioè l'unità. Tutti si identificano e secondo me questa è la cosa bella, il valore aggiunto di questa arroganza, se volete, sì, però anche di questo orgoglio di identificarsi tutti in un elemento e tutti hanno questa attenzione, cioè c'è un'identità insomma che gira proprio intorno.
1: Ed è questo secondo te un bel volto di Cremona che si può cogliere da fuori?
0: Direi proprio di sì, insomma, sarebbe bello vedere la capacità con tutte le fatiche che ci stanno, perché dopo, però il fatto di convergere insomma in qualcosa che identifica e unifica.
1: Mi è capitato di recente di essere ad Atene, ho scoperto questa cosa particolare che è molto in linea con quello che dicevi. Ad Atene c'è un regolamento cittadino per cui non si può costruire nulla che superi in altezza l'Acropoli. Potrebbe essere un'idea su Cremona. Cioè no, perché rimane come segno distintivo della città, effettivamente.
0: Sì, ci sono i piani regolatori della città, i piani del territorio del governo, del territorio, che appunto valorizzano le unicità delle città. E, costruire, qualcuno l'aveva pensato nel
1: sì.
0: Centinaio d'anni fa di
1: no, questa ce la devi raccontare
0: vabbè, ma è un progetto rimasto per fortuna incompiuto, ma la chiesa di Sant'Ambrogio proprio dietro alla stazione doveva avere appunto un elemento molto alto, molto verticale in contrapposizione, un po' come è successo appunto a Roma con altre costruzioni insomma nel ventennio insomma che
1: quindi doveva pareggiare, cioè, insomma quantomeno insomma, idealmente
0: essere competitiva insomma quindi
1: sennò poi ci toccava chiamarci Sant'Ambrogio con vista entravamo in competizione con Milano insomma diventava un po' un pasticcio no. Federico, concludiamo perché il tempo ovviamente non ci aiuta. Un minuto ti lascio, dici qualcosa in apertura di questa seconda stagione di Torrazzo con Vista che raccogli dalla tradizione cremonese e che ti piacerebbe, dici questa cosa qui proprio mi piacerebbe consegnarla nella tradizione che arriverà dopo di noi. Sei libero di usare l'italiano, il dialetto o qualsiasi altra lingua che tu conosca.
2: Beh, sicuramente quello che io vorrei far raccogliere, vorrei consegnare ai miei studenti, ma non solo, ai giovani, è la lingua. Io sono un appassionato di lingue, chiaramente, quindi non perdere assolutamente.
1: Quante ne parli, scusami?
2: Qualcuna.
1: Ok.
2: Qualcuna, di diverse. Mi piace molto, mi piace variare, sono proprio la mia passione, il mio lavoro. E tra le lingue, appunto, inserisco anche il dialetto cremonese, perché non è, ricordiamoci che non è una variante dell'italiano, il cremonese ha una discendenza diretta dal latino, quindi è una lingua a tutti gli effetti. E quindi, ecco, sì, io vorrei consegnare agli altri questo patrimonio immenso, fatto di cultura, fatto di parole, fatto di una quantità veramente grande di poeti anche che scrivevano, che hanno scritto e che scrivono tuttora in dialetto cremonese. Ecco, questo è proprio quello che mi sentirei di voler consegnare agli altri.
1: Allora, speriamo di riuscire a raccogliere questo invito e questa consegna. Intanto grazie davvero a Don Gianluca Gagliardi e a Federico Telli di essere stati qui con noi, è stato un piacere.
2: Grazie a voi.
1: E aprire la nuova stagione parlando di Torrazzo e di Cremona, visto che poi sono i temi focali da cui partiamo per parlare del nostro territorio. Grazie a tutti voi che siete tornati a seguirci e continuerete a farlo in questa seconda stagione, ospitata come sempre nel Museo del Torrazzo. Per questo ringraziamo l'Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Cremona che ci accoglie e ci ospita qui. Noi siamo contentissimi di poter fare condurre il nostro podcast da qui. Ovviamente seguiteci su tutte le piattaforme, su CR1, su YouTube, su Spotify, su Apple Podcast e su Instagram ovviamente. Noi riprendiamo con questa nuova puntata e dalla prossima settimana andremo avanti come abbiamo fatto l'anno scorso. Da qui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

0: tutti. Good morning, buenos dias. Bonjour, guten Morgen.
1: La pace sia con tutti voi.
2: Hope today.
3: Buon pomeriggio e bentrovati da Eugenio Bonanata ad una nuova puntata del programma che racconta la giornata di Papa Leone. Saluto e ringrazio Damiano Caprio alla console per la parte tecnica e vi ricordo che se volete scriverci il nostro numero per i messaggi telefonici è il 335-124-3722. Siamo alla vigilia della visita pastorale a Lampedusa. Leone domani trascorrerà la mattinata sull'isola, decollo previsto da Ciampino alle 7.45 e rientro sempre a Ciampino alle 13.45. Il programma prevede la messa alle ore 10.30 e in precedenza una serie di altre tappe come quella al cimitero, quella alla Porta d'Europa e quella al Molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Ne parleremo diffusamente più avanti. Abbiamo scelto di dedicare tutta la puntata a questo argomento in compagnia di alcuni ospiti da Lampedusa, a cominciare da Suor Antonietta Papa, che è responsabile della missione sull'isola dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Prima però, come di consueto, diamo subito uno sguardo al bollettino della sala stampa della Santa Sede per vedere l'agenda odierna del Santo Padre. Diversi gli incontri della mattinata, in particolare il Papa ha ricevuto in udienza il Cardinale Farrell, prefetto del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, il Cardinale Castillo Mattasoglio, arcivescovo metropolita di Lima in Perù, poi i vertici della Pontificia Commissione per la tutela dei minori, quindi il presidente Monsignor Verni, il segretario Monsignor Herrera. A seguire l'incontro con Monsignor Gogni, vescovo di Palencia, Spagna, quello con Monsignor Zani, arcivescovo titolare di Volturno e archivista e bibliotecario emerito di Santa Romana Chiesa, a concludere la mattinata l'udienza con il cardinale De Mendonça, prefetto del Dicastero per la cultura e l'educazione. Il Santo Padre inoltre ha nominato ordinario militare per l'Australia Monsignor Stuart Russell Hall, del clero dell'arcidiocesi metropolitana di Melbourne, nonché decano della cattedrale di St. Patrick. Prima di proseguire per parlare della visita pastorale a Lampedusa, ci prendiamo una pausa musicale.

0: Domani mattina è previsto per le 9 l'atterraggio a Lampedusa di Papa Leone per l'attesa visita pastorale nel luogo simbolo della tragedia migratoria. Una visita sulle orme di Papa Francesco, il quale l'8 luglio 2013 scelse proprio questo luogo come meta della sua prima uscita al di fuori del Vaticano dopo la sua elezione avvenuta il 13 marzo 2013. E a Papa Bergoglio verrà intitolato il Molo Favaloro, la banchina al porto di Lampedusa dove arrivano i migranti. Papa Leone benedirà una targa ricordo del suo predecessore, incontrerà alcuni migranti, si recherà anche al cimitero di Lampedusa, come abbiamo detto, visiterà la Porta d'Europa, il celebre monumento collocato sulle estremità dell'isola che, lo ricordiamo, è il punto più a sud del continente europeo, più vicino alle coste libiche che a quelle italiane. Alle 10:30 poi è in programma la Santa Messa e a seguire il Papa farà rientro in Vaticano. Il decollo da Lampedusa è previsto alle 12:30. Sull'attesa e sul significato di questa visita abbiamo intervistato Suor Antonietta Papa delle Figlie di Maria Missionaria e responsabile della missione a Lampedusa dell'Unione Internazionale delle Superiori Generali. Sentiamo che cosa ci ha raccontato.
1: Per noi in questo momento è davvero molto emozionante. Proprio questa mattina il vescovo, i seminaristi, i preti erano già quasi tutti lì, questi della diocesi. In questo tempo abbiamo preparato vari, ma realmente ci sarà questa sera anche una veglia, ma vari momenti di preghiera molto forti ricordando

0: i migranti, la dignità della persona umana, ricordando Papa Francesco quando venne la prima volta ed è stato per l'isola, per tutta l'isola, per realmente tutte le persone dell'isola sono molto commossi, emozionati e aspettano dal Papa parole. So che ero lì a Barcellona, a Tenerife, e ha già detto parole di fuoco, vorrei dire, su che cosa vuol dire essere persona e come accogliere la persona umana. L'ultima enciclica, la prima enciclica, ne parla in modo incredibile. Ed è questo che aspettiamo da Papa Leone.
1: Ecco, tu personalmente, che cosa, cioè, dalle sue parole, cosa ti aspetti a Lampedusa?
0: Una parola veramente chiara, come lo sta facendo, perché una parola chiara su questa umanità ferita, su questa ridare dignità a questa, alle persone che vengono, essere questo dialogo tra le culture, cercare veramente la pace. E credo che sarà un po', sai, quando si fanno i fuochi d'artificio e c'è il bouquet finale, credo che Lampedusa deve rimanere questa isola accoglidora, accogliente, un'isola che possa abbracciare, è porta d'Europa, si è sempre detto che è la porta d'Europa, quindi essere quest'isola ancora con le braccia aperte, nonostante i decreti, nonostante le difficoltà, nonostante adesso non arrivino quasi più, perché da Pasqua ho visto con le sorelle, ero qui, diciamo che gli sbarchi sono molto inferiori a prima, quando nel 2023-2024 erano veramente uno dopo l'altro 12-15 al giorno, oggi no, l'altro ieri sono state 54 persone, cioè una volta sola. Ora non so se continuerà così o se è un, non ho idea, perché non voglio mettermi in questo, ma chi viene deve sapere che è accolto, perché è una possibilità di vita diversa. Questo io penso di poter dire, cioè che la persona che verrà ha una possibilità dove lui non ha, per esempio fugge da una guerra, da una persecuzione religiosa o civile, da quello che sono violenze, da quello che è sopruso, da quello che è oppressione, sapere che in Europa ancora c'è libertà, c'è possibilità, c'è un minimo di poter guardarci negli occhi e dire ok, siamo fratelli, ecco.
1: Suora Antonietta, però sembra che il tema resti sempre no spinoso, il tema dell'accoglienza dei migranti,
0: molto,
1: no?
0: Noi credenti,
1: che cosa dobbiamo ancora imparare da questo, da Lampedusa, da questo tema?
0: Che cosa dobbiamo imparare? Imparare che l'umanità, la mia, la tua, quella dell'altro, è l'umanità di Cristo. Questo noi credenti dobbiamo pensare, che non c'è distinzione. Lo so, perché anche qui in Lampedusa pian piano si crea questa mentalità di difficoltà, perché l'altro è altro da me e perciò è diverso e quindi ne ho paura. Ma questo sia, mi dispiace dirlo, ma a volte sono anche i media che fanno un po' la testa e quindi diventa difficile. Ma poi quando si conosce la persona, quando si conosce la storia, quando si vede con chi, allora le cose cadono, le barriere cadono, le frontiere. Perché vedo che in Europa, per esempio, nelle case ci sono persone che badano alle nostre mamme, papà o figli, ai lavori di casa, la maggior parte camerieri, eccetera, la maggior parte sono stranieri e affidiamo a loro i nostri beni, i beni maggiori magari. Se affido mia madre o mio padre ad una persona che non conosco, che viene da un'altra parte, vuol dire affidare a lui quello che è la cosa più preziosa per me. Mi fido perché lo conosco, perché so chi è, perché mi ha raccontato la sua storia. E quindi così l'umanità passa attraverso il contatto, attraverso la carne, attraverso quello che è stato Gesù Cristo per noi, cioè Dio che si fa carne. Ecco,
1: Suor Antonietta,
0: certamente ci sono difficoltà, certamente ci sono difficoltà. Mi dica, mi scusi.
1: Volevo riflettere sulla vostra missione a Lampedusa, che rappresenta in modo plastico l'eredità di Papa Francesco, perché fu proprio Bergoglio no, a volere la vostra presenza sull'isola. È giusto ricordarlo, vero?
0: Sì, sì. In effetti, quando venne, chiese: non ci sono suore sull'isola? E da lì la UISG, l'Unione Internazionale Superiore Generale alla quale appartengo, ha subito chiesto alle altre madri generali se era possibile inviare almeno una. E molte madri generali in quel tempo hanno cercato di essere solidali e abbiamo iniziato con varie comunità in Sicilia. Poi siamo andati a Lampedusa dal 2019 e lì abbiamo continuato fino ad oggi. Fino ad oggi c'è la presenza della UISG con comunità intercongregazionali. Oggi presenti sull'isola sono tre sorelle, ma a Porto Empedocle esistono altre due sorelle con una piccolissima comunità che accolgono i migranti che da Lampedusa poi passano a Porto Empedocle e realmente fanno anche un lavoro così con i migranti di Agrigento, le piccole comunità e le associazioni di minori non accompagnati. È veramente molto bello, molto bello. Soprattutto questa fraternità che va al di là delle congregazioni, perché abbiamo un unico obiettivo, che è quello di accogliere. E non so, adesso vedremo di incontrare il Papa Leone, non so se sarà possibile, ma io l'ho già salutato a Barcellona dicendogli: santità, l'aspetto a Lampedusa. Quindi, e lui è stato davvero molto contento.
1: Suora Antonietta, qual è il momento di questi anni in prima linea a Lampedusa e non solo che ti porti nel cuore in modo particolare?
0: Gli occhi di questi ragazzi che arrivano con tanta speranza, veramente, gente che quando arriva ha il mondo nel cuore, nonostante la fatica, nonostante le torture, nonostante la difficoltà, però guardano tutti con speranza in qualche cosa che verrà, ecco. Noi non possiamo non accogliere, nel senso, non possiamo fermarci a Lampedusa, dobbiamo continuare a dire: ok, dopo Lampedusa, dopo questa piccola accoglienza, c'è anche una, non so come si dice bene in italiano, ma credo una presa a carico, un continuare accompagnando, insegnando italiano, insegnando la nostra cultura, senza abbandonarli, altrimenti certamente si troveranno soli e quindi tutto il resto. Lo so che ci sono già molte organizzazioni, molte congregazioni che si stanno adoperando per aiutare le persone che sono migranti, però non basta.
1: Quindi il tuo invito è: apritevi, apriamoci, ascoltiamo, siamo in relazione con queste persone.
0: Siamo speranza, fiducia, questo, speranza, fiducia, umanità, aprire gli occhi, il cuore, saper parlare con loro, dialogo, conoscenza, perché questo fa che possiamo entrare in contatto. Io parlo con te, persona umana, già mi sento accolta e ascoltata. Ecco, un'altra cosa è l'ascolto. L'ascolto è fondamentale. Io vedo qui abbiamo pochissimi momenti di ascolto, ma già sapersi riconosciuti e ascoltati è tutta un'altra storia.

David.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creata, fatta cristiana e conservata in questa notte. Ti offro le azioni della giornata. Fa che siano tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio, Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Eccomi, sono la serva del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'eterno riposo dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi e governa me, che ti fui affidata dalla pietà celeste. Amen. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori, consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro, per mezzo del cuore immacolato di Maria, madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Intenzione di preghiera del Papa per il rispetto della vita umana. Preghiamo per il rispetto e la difesa della vita umana in ogni sua tappa, riconoscendola come dono di Dio. Intenzione di preghiera dei Vescovi per una Chiesa povera. Ti preghiamo, Signore, affinché la Tua Chiesa veda nella proposta evangelica l'opportunità di spogliarsi dalle strutture e dalle ricchezze per rivestirsi di Cristo povero, unico vero bene. Intenzione di preghiera del clero. Cuore di Gesù, arricchisci la vita dei presbiteri di autentiche amicizie fraterne per condividere le gioie e le difficoltà del loro ministero e rendere visibile la forza della tua carità. Preghiera a San Giuseppe. Salve, custode del Redentore e sposo della Vergine Maria, a te Dio affidò il suo Figlio, in te Maria ripose la sua fiducia, con te Cristo diventò uomo. O beato Giuseppe, mostrati Padre anche per noi e guidaci nel cammino della vita. Ottienici grazia, misericordia e coraggio e difendici da ogni male. Amen. Per Papa Leone, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Alla Signora di tutti i popoli, Signore Gesù Cristo, Figlio del Padre, manda ora il tuo Spirito sulla terra. Fa abitare lo Spirito Santo nei cuori di tutti i popoli, affinché siano preservati dalla corruzione, dalle calamità e dalla guerra. Che la Signora di tutti i popoli, la Beata Vergine Maria, sia la nostra avvocata. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Buona giornata a tutti. Grazie.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia, la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
0: Abbiamo cantato che il Signore è sempre con noi, ma noi non sempre siamo con Lui. Domandiamo perdono. Pietà di noi, Signore.
1: Contro di te abbiamo peccato.
0: Mostraci, Signore, la tua misericordia.
1: E donaci la tua salvezza.
0: Dio onnipotente, abbia misericordia di noi. Perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Padre, che nell'umiliazione del tuo Figlio hai risollevato l'umanità dalla sua caduta, dona ai tuoi fedeli una gioia santa, perché liberati dalla schiavitù del peccato godano della felicità eterna. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
3: Dal libro del profeta Osea. Così dice il Signore: hanno creato dei re che io non ho designati, hanno scelto capi a mia insaputa. Con il loro argento e il loro oro si sono fatti idoli, ma per loro rovina. Ripudio il tuo vitello, o Samaria, la mia ira divampa contro di loro, fino a quando non si potranno purificare? Viene da Israele il vitello di Samaria. È opera di artigiano, non è un dio, sarà ridotto in frantumi. E poiché hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Il loro grano sarà senza spiga, se germoglia non darà farina, e se ne produce la divoreranno gli stranieri. Efraim ha moltiplicato gli altari, ma gli altari sono diventati per lui un'occasione di peccato. Ho scritto numerose leggi per lui, ma esse sono considerate come qualcosa di estraneo. Offrono sacrifici e ne mangiano le carni, ma il Signore non li gradisce. Ora ricorda la loro iniquità, chiede conto dei loro peccati, dovranno tornare in Egitto. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
4: Casa di Israele, confida nel Signore.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.
4: Il nostro Dio è nei cieli, tutto ciò che vuole Egli lo compie. Gli idoli delle genti sono argento e oro, opera delle mani dell'uomo.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.
4: Hanno bocca e non parlano, hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odorano, hanno narici e non odono.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.
4: Le loro mani non palpano, i loro piedi non camminano. Diventi come loro chi li fabbrica e chiunque in essi confida.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.
4: Israele, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo. Casa di Aronne, confida nel Signore. Egli è loro aiuto e loro scudo.
0: Casa di Israele, confida nel Signore.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.
0: In quel tempo presentarono a Gesù un muto indemoniato. E dopo che il demonio fu scacciato, quel muto cominciò a parlare. E le folle, prese da stupore, dicevano: «Non si è mai vista una cosa simile in Israele». Ma i farisei dicevano: «Egli scaccia i demoni per opera del principe dei demoni». Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe». Parola del Signore.
1: Gloria a te, Cristo.

Ci sono alcune espressioni della Sacra Scrittura che sono talmente incisive e concise da diventare proverbi. Non l'abbiamo sentita nella prima lettura del profeta Osea: hanno seminato vento, raccoglieranno tempesta. Chi semina vento raccoglie tempesta, cioè uno porta poi le conseguenze delle scelte che ha fatto. Qui il Signore sta rimproverando il suo popolo perché hanno smesso di confidare in Lui. Si scelgono loro i re, scelgono loro l'orientamento, quali leggi seguire e così via. Tentazione che accompagna ogni storia dell'uomo. Davanti a questa realtà il Signore

0: Fratelli, chiunque invoca il nome del Signore sarà salvo. A Lui rivolgiamo le nostre preghiere e diciamo: salvaci, Signore.
1: Salvaci, Signore, perché i cristiani non trattino Dio alla stregua di un idolo, ma lo adorino nell'intimità del cuore e nell'attuazione della Sua parola. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Perché le persone con problemi fisici o psichici trovino nella legislazione civile la difesa dei loro diritti e nella solidarietà fraterna il segno della benevolenza di Dio. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Perché i credenti annuncino la liberazione ottenuta in Cristo con i segni della parola di Dio, della liturgia e della solidarietà. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore.
1: Perché i sacerdoti siano fedeli alla vocazione di aiutare gli uomini a divenire adoratori di Dio in spirito e verità. Preghiamo.
0: Salvaci, Signore. Perché il Padre doni la salvezza eterna ai nostri fratelli defunti, Bianca, le anime del Purgatorio, Alessandro e Luigia, preghiamo.
1: Salvaci, Signore.
0: Signore, aiutaci a non essere persone che hanno già visto e capito tutto, prive della capacità di stupirci di Te. Facci scoprire ogni giorno la novità della Tua salvezza, perché la nostra testimonianza sia sempre autentica. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
2: Prego con il cuore, so che tu mi ascolterai.

che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò, se m'accogli, mio Signore, altro non ti

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Allora.
0: Ci purifichi, o Signore, quest'offerta che consacriamo al Tuo nome e ci conduca di giorno in giorno più vicini alle realtà del cielo. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore celebriamo la morte del Tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la Sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la Sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della Tua lode.

0: Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Antonio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di avere parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: «Vi lascio la pace e vi do la mia pace», non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio,
2: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, che ci hai nutriti con i doni della Tua carità senza limiti, fa che godiamo i benefici della salvezza e viviamo sempre in rendimento di grazie. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Preghiamo grazie a Dio.

Buona giornata a tutti, da Roberto. Siamo sintonizzati su Radio Cittanova in Blu Cremona, Spazio Magnolia della parrocchia di Caravaggio. Chi era sintonizzato già sulle nostre frequenze ha ascoltato la Santa Messa di oggi, martedì 7 luglio, celebrata da Don Gian Sante. Veniamo velocemente a alcuni impegni che riguardano la nostra comunità questa settimana. È iniziata la quinta settimana e ultima settimana del Crest. Già oggi 8:30 si è appena conclusa la Santa Messa qui in parrocchia e stasera alle 18 Santa Messa e San Pietro. Domani mercoledì 8 luglio sempre alle 7 la Santa Messa di Santa Elisabetta per l'apertura della giornata del Crest e alle 8:30 Santa Messa in parrocchia. Giovedì le due messe che ho appena citato più quella delle 18 di Santa Liberata. Venerdì 10 luglio Santa Messa 7:30 e alle ore 21 festa finale del Crest in oratorio. Anche su questo saremo più precisi nei prossimi giorni, perché il tempo atmosferico prevede purtroppo del temporale proprio venerdì sera. Adesso Don Andrea sta valutando se anticiparla giovedì o quant'altro, poi vi saremo più precisi nei prossimi giorni. Sabato 11 luglio, Santa Messa in parrocchia, 17 confessioni qua in penitenzieria, rosario alle 17:20. E alle 18 Santa Messa festiva. Domenica 12 luglio, quindicesima del tempo ordinario, Santa Messa e orari festivi. Carità del Papa, domenica scorsa sono stati raccolti 693 euro. Ecco, queste erano un po' le notizie principali che riguardavano un po' la nostra comunità. Devo annunciare purtroppo delle esequie domani, mercoledì 8, ore 9:30, esequie del signor Fiore Luigi di 88 anni. La salma si trova nella sua abitazione in via Pancera 4. Alcune notizie che riguardano direttamente un po' la nostra comunità, o comunque anche quello che riguarda il mondo. Non ho disponibili i giornali, ma vediamo insieme quello che succede. Sono stati sequestrati 113 kg di cocaina in Italia. Peschereccio catanese, cioè in Sicilia, salva 16 migranti a largo di Malta. Di economia, comunque finanza, lo spread tra BTP italiani e bond tedeschi apre il rialzo 77,7, l'oro in calo del prezzo. Ecco, sono tutte speculazioni che riguardano un po' tutti. Poi vedremo insieme l'articolo che ho preparato e parla proprio di noi che andiamo a fare la spesa quotidianamente nel negozio, nei supermercati. Mentre spettacolo della natura, l'Etna continua emissione di cenere, blocco dei voli a Catania oggi fino alle 14. Queste erano le notizie un po' particolari. Campionati mondiali, ieri sera, stanotte si è giocata la partita tra Stati Uniti e Belgio, ha vinto il Belgio 4-1, tra l'altro con doppietta di un atalantino, il belga Charles de Cataleare. Ecco, poker appunto del Belgio, è eliminato gli Stati Uniti. Ecco, altre notizie che riguardano direttamente un po' l'Italia o anche il mondo intero, li sentiamo direttamente anche sui social o in televisione. Ma veniamo ai santi che la Chiesa celebra oggi.
Il primo che ho trovato si tratta di San Panteno. Nasce intorno al 120 d.C. in Grecia e muore nel 200 ad Alessandria. Panteno è stato un filosofo e teologo greco antico, fu maestro di Clemente Alessandrino e considerato santo dalla Chiesa Cattolica e dalla Chiesa Copta Ortodossa. Ecco, alcuni danno la nascita in Grecia, altri danno la nascita in Sicilia. Ovviamente gli scritti storici a volte si sovrappongono e non sono del tutto veritieri. Ho detto che considerato santo dalla Chiesa Cattolica oggi 7 luglio, per la Chiesa Copta il 22. Ecco, fondò ad Alessandria d'Egitto una scuola catechetica che divenne celebre come centro di elaborazione teologica. Con i suoi discepoli Clemente Alessandrino, che la chiamò l'Ape Sicula, origine Alessandro di Gerusalemme, Panteno elaborò la dogmatica cristiana, sviluppando la regola fidei al lume del ragionamento filosofico. Queste sono le cose più importanti di questo santo. Panteno visitò anche la Mesopotamia e la Persia. Ad ogni modo, il fatto che fiorenti comunità cristiane esistessero già al tempo di Panteno nelle zone da lui visitate è confermato dal fatto che il filosofo ritornò ad Alessandria con una versione in aramaico del Vangelo secondo Matteo. Ecco, queste erano un po' le notizie su San Panteno. Ma la Chiesa oggi ricorda anche un altro santo, Sant'Edda, che non è un nome, sembrerebbe un nome femminile, ma è un vescovo inglese nato in Francia nel 600 e muore proprio il 7 luglio, intorno al 700, adesso non si sa bene, in Inghilterra. È stato vescovo inglese a Winchester nel Wessex, venerato santo dalla Chiesa Cattolica, quella anglicana. Ed era un monaco benedettino, poi venne nominato abate dell'abbazia benedettina di Whitby. Nel 676 venne ordinato arcivescovo Teodoro di Canterbury, vescovo della diocesi di Wexford. Successe al vescovo Luterius e riscoprì la carica fino alla morte nel 705. Questo monaco benedettino Edda è stato importante consigliere del re Ine e del Wessex e ha avuto una grande influenza sulla legislazione. Dicono di lui che era un uomo buono e giusto, dal forte senso del dovere, più guidato da un innato amore per le virtù che da quello che aveva letto nei libri. Edda fece trasferire da Dorchester alla chiesa di Winchester nel 670 i resti mortali di San Brino di Dorchester, primo vescovo della diocesi evangelizzatore di Sassoni. Ecco, ma oggi, come ho detto, l'ultima settimana del Grest. Abbiamo una sorpresa, non ve l'ho anticipata, abbiamo alcuni ragazzi che parleranno della loro esperienza del Grest. Se riuscite a accomodarvi o in piedi, vedete voi. Adesso spengo qua, accendo una bella musica, intanto vi chiedo e vi dico quello che dobbiamo fare. Ecco, insieme, allora ascoltiamo proprio l'inno del Grest, Bella Fra, lo faccio ascoltare a voi e poi intanto sentiamo i ragazzi, poi sentiremo i ragazzi quello che hanno da dire sulla loro bella esperienza.

0: Ecco, come anticipato, adesso vi faccio ascoltare le esperienze dei ragazzi del GREST. Iniziamo, come ti chiami?
1: Ginevra.
0: Come? Ginevra. Ecco, cominciamo con Ginevra che mi dice un po' la sua esperienza. Non so, puoi dirmi perché sei venuta al GREST? Ho trovato l'amicizia, aspettane. Ecco che parla Ginevra.
1: Sono venuta a questo GREST perché una mia amica mi ha consigliato di venire qui e mi sono trovata molto bene.
0: Ok, questo Ginevra ha detto qualcosa di importante, l'amicizia. Chi vuole parlare adesso? Vieni, vieni. Ecco un'altra. Tutte femminucce però, non ci sono i maschietti. Dimmi, come ti chiami?
2: Sara.
0: Parla. Allora, perché si chiama Bella Fra? È dedicata a chi?
2: A San Francesco.
0: Sì, ok. E cosa ti è piaciuto di queste 5 settimane?
2: Che mi sono tanto divertita, abbiamo fatto alcuni giochi belli e mi sono molto divertita con i miei amici, abbiamo scherzato a giocare.
0: Ecco, benissimo. Chi vuole parlare adesso? Alzate un po' la voce perché non so se si sente. Sì, adesso sì. Vieni, vieni. Come ti chiami? Allora, dimmi un po', cosa ti ha insegnato Don Andrea? È stato bravo?
2: Sì.
0: Ti ha fatto tribulare un po'?
2: No.
0: Ti ha fatto giocare bene?
2: Sì.
0: Dimmi, cosa, quel gioco ti piace di più?
2: Mi ha fatto un sacco di giochi bellissimi, anche quando...
0: Vai più vicino al microfono.
2: Mi ha fatto dei giochi bellissimi e anche di quei giochi d'acqua. Ci siamo divertiti un sacco.
0: Ecco, voi di che classe siete? Primo media?
2: Prima media.
0: Primo media, allora forse ci troviamo, chi viene in montagna con Don Andrea... Forse ci troviamo, perché vengo anch'io. Però non ho la radio, là non riesco a trasmettere. Chi vuol parlare adesso? Eccola, la biondina, ti chiami?
3: Benedetta.
0: Benedetta. Oggi, sai che tra l'altro oggi si festeggia un San Benedetto XI.
3: Allora.
0: Po-
3: allora.
0: Vai avanti.
3: Allora, penso che l'oratorio sia un'opportunità di conoscere altra gente, amicizia, e quindi dopo c'è anche trovarsi in città, e quindi penso che l'amicizia sia la prima cosa e anche l'educazione.
0: Bravissima. Chi manca? Manchi te, vieni, vieni. Ti chiami?
4: Vittoria.
0: Vittoria. Allora Vittoria, sei insieme alle tue amiche, cos'è la cosa più bella dell'amicizia secondo te?
4: Secondo me
0: è più vicino al microfono.
4: Secondo me è stare insieme con loro e divertirsi.
0: Bene. E il momento del pranzo è bello per voi?
4: Sì.
0: Sì? Ma riuscite a essere educati? Ringraziate un po' i vostri i signori che stanno per 5 settimane stanno cucinando per voi? Siete andati a dire un grazie ogni tanto?
4: Sì.
0: Sì? Ok. Perché sia Andrea, Rosella, Domenico e poi chi vi porta il pranzo nei tavoli hanno fatto un bel lavoro e da questo microfono l'ho già ringraziati a livello della comunità. Abbiamo qua anche 3 animatori, volete dire qualcosa? Parla a te, tu chiami?
5: Tommaso.
0: E Tommaso, anche te chiedo veramente cos'è il bello del servizio.
5: Il bello del servizio è divertirsi sia con gli altri animatori, quindi collaborando, ma anche con i bambini. E poi, essendo che tanti anni che faccio, cioè già 3 anni che faccio l'animatore, vedere anche i bambini che col passare del tempo crescono e magari si riesce a organizzare anche qualcosa sempre di più grande. Non so, i giochi in paese, giochi d'acqua più complessi e basta.
0: Ok. Prima che parli un altro ragazzo animatore, parlo della mia esperienza quando facevo animatore del GREST tanti anni fa. La cosa più bella che a distanza di anni, e poi aiutavo un po' anche a far giocare calcio nell'Iris, a distanza di anni tanti ragazzi e ragazze si ricordano ancora la bellezza di questi giorni. Quello che voglio dirvi, quando sarete adulti, portate questa vostra esperienza anche ai più piccoli. Se avrete la possibilità di diventare animatori o animatrici come loro due, vedrete che è così bello e così importante pensare di far qualcosa per gli altri. Arricchisce noi, io mi trovo arricchito, mi sono trovato arricchito per quanto riguarda personalmente, ma soprattutto ricevo dagli altri qualche cosa di diverso della mia personalità che mi aiuta a crescere. E l'importanza del GRE, secondo me, è anche questo. Prego. Vai, vai.
6: Sono Alessandro, faccio l'animatore ormai da 3 anni, sempre con questi bambini qua che li ho visti crescere. E la cosa bella del GREST è che con questi bambini ti trovi molto bene, anche se tu gli insegni molte robe, impari anche da loro, perché vedi una prospettiva della vita diversa, vedi la prospettiva dei ragazzi più piccoli, che comunque è diversa dalla tua. E il GREST è anche un'opportunità per crescere in amicizia con i tuoi amici e farne altri insieme agli altri animatori.
0: Grazie. Adesso Ducis in fondo facciamo parlare Elisa, che ha la maglia del Brasile, però il Brasile è stato eliminato. Dimmi Elisa, dimmi pure.
7: Io ho questa esperienza da ormai 8 anni e posso dire che comunque sono l'ambito del GREST è un momento di gioia che tutti dovrebbero portare con sé nel proprio cuore. Sono esperienze belle che ti formano sia come persona che nella fede, penso. E come dice sempre Don Andrea, l'oratorio deve essere sempre la seconda casa delle persone. Infatti quello che cercano di fare gli animatori e anche Don Andrea è far sentire i ragazzi come se fossero proprio a casa loro. E penso che sia una delle cose più belle che facciamo nelle 5 settimane.
0: Ecco, intervista semplice ma molto importante, se qualcuno vuole dire ancora qualche cosa, altrimenti adesso ci fai delle belle foto, col tuo, ce l'hai tu, ok? E direi che è stata una sorpresa, l'avevo accennato a Don Andrea già qualche settimana fa e giustamente mi ha detto, dai, aspettiamo l'ultima settimana così possiamo raccogliere un po' le esperienze finali. Chiedo una cosa a Elisa, visto che è qua. Io ho detto che la giornata finale, la serata finale è venerdì, però forse c'è qualche... ecco, ho detto che saremo più precisi se mai metteremo dei post per far capire se sarà o giovedì sera o venerdì sera per la giornata finale, perché venerdì mettono proprio un bel acquazzone proprio intorno alle 8 di sera. Ecco, io ringrazio tutti, è veramente un grazie. E fate pubblicità, che c'è questa radio, l'ascoltano parecchia gente. L'importanza della radio, ve lo dico, tanto che siamo qua, è che tanta gente purtroppo o è a letto che non può muoversi, o anziana, non ha nessuno, aspetta proprio questa ora. Il bello della radio, come la televisione, come i mass media, ma soprattutto perché qua da questa radio sentono un po' le notizie che riguardano la loro città. È come avere un giornale aperto tutte le mattine, infatti diciamo abbiamo questo riscontro. Senz'altro l'utenza non è milioni di persone o 1000 persone, però quei 10, 15, 20, 30 non lo so. L'importante è trasmettere anche per una persona sola, che magari in quei 10 minuti che ascolta la radio non si sente proprio abbandonato. Ecco, il senso della radio volevo proprio dirvi che è questo. Adesso io faccio ascoltare una bella canzone intanto che saluto questi ragazzi qua.

Ecco, siamo ritornati insieme, quel minuto di silenzio, i ragazzi sono andati, è stata una bellissima sorpresa che volevo farvi perché veramente l'importanza del GREST, degli animatori, di tutto quello che ci sta intorno è fondamentale per la crescita comunitaria. Ecco, prima di passare all'argomento che avevo preparato, vi faccio ascoltare una canzone che sembra

0: parla di pace. Canzone del Rosso che si intitola Questa è l'ora.
1: Why I fly KLM? They fly from loads of airports across the country, so I can just head out.

dopo questa bella canzone interpretata da Angel Rosso, la canzone di speranza, nel mondo purtroppo la speranza che si fermino le bombe, si fermano la voglia di potere di qualcuno, che l'economia venga spalmata in ugual misura un po' per tutti. È un'utopia forse, non lo so, ma dobbiamo arrivare lì. Con l'aiuto di tutti dobbiamo arrivare lì, ad avere un mondo dove ognuno di noi, mi permetto di ricordare l'enciclica di Papa Francesco, che parlava dell'umanità, del Laudato Si come creato, ma tutti dobbiamo essere, la seconda era dedicata all'uomo, siamo tutti uguali, dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo cercare di aiutare tutti. Cambiando discorso, in un articolo che ho trovato, si parlo della spesa, come ho annunciato prima, della spesa che tutti i giorni andiamo nei supermercati o nei negozi di vicinato. Cosa succede? Dobbiamo stare attenti, sugli scaffali troviamo confezioni, non so se ci siamo accorti, più piccoli e prodotti meno buoni a causa delle tecniche di marketing, cioè di vendita, poco trasparenti. Allora, cerchiamo di capire quello che sta succedendo. Prima le aziende hanno tagliato sulle quantità, poi hanno risparmiato sulla qualità e ogni volta a rimetterci sono stati i consumatori, costretti ad acquistare prodotti con grammatura ridotta, cioè poco meno peso, e qualitativamente meno buoni, più o meno, allo stesso prezzo. Cosa significa? Significa che certe confezioni a noi sembrano uguali, sono ridotte di quel poco che su tante confezioni chi produce ci guadagna di più e in più aumenta anche di poco il prezzo. Conseguenza, prendiamo meno prodotto e lo paghiamo di più. La crisi economica e l'aumento dei prezzi è stata scatenata dalla guerra tra Stati Uniti e Israele contro l'Iran, che può sembrarci lontana, nonostante le tragiche immagini di morte e devastazione, con gli impianti petroliferi in fiamme, e invece è molto vicina. Innanzitutto è vicino per le nostre tasche. Il blocco dello stretto di Hormuz, su cui si affacciano Iran e Oman, ha provocato un minore approvvigionamento di petrolio e gas naturale, soprattutto per i paesi asiatici. La guerra è stata avviata a fine febbraio e già agli inizi di marzo paesi come Vietnam, Thailandia, Filippine e Myanmar hanno dovuto razionare i cibi perché si stavano, avevano meno approvvigionamenti. La crisi energetica ha dovuto razionare carburanti, trasporto pubblico ridotto, auto ferme, giorni alterni, smart working, cioè lavoro da casa, e comunque ridotto, e didattica a distanza, cioè quello che era successo un po' a noi durante purtroppo l'anno del Covid. Per non parlare dei fertilizzanti, il gas naturale è necessario anche per produrre concimi, che vengono poi usati per le campagne asiatiche. Le loro diminuzione e il rincaro dei prezzi rischiano di affamare milioni e milioni di persone nei prossimi mesi. Ecco, mi fermo un attimo, proviamo a ragionare. Per ora, purtroppo, ha intaccato i paesi dell'Asia, quelli che si affacciano dall'altra parte del Golfo Persico. Ma purtroppo è un'onda che verrà anche in Europa, arriverà anche dall'altra parte dell'America, nei paesi dei sudamericani. Non dobbiamo permetterci questo. A livello mondiale vorrebbe dire la catastrofe economica. Sia in Europa che per il nostro paese, cioè l'Italia, l'effetto dell'Iran, della guerra dell'Iran, è stato l'aumento dei carburanti, che ha messo in ginocchio il settore della pesca.
Infatti per i pescatori andare in mare è diventato economicamente improponibile e in molti hanno dovuto sospendere le attività. A cascata c'è stato il rincaro dei prezzi dei prodotti dei supermercati. Non dimentichiamo infatti che frutta, verdura, acqua e detersivi viaggiano su gomma e l'aumento del gasolio, nonostante il taglio delle accise da parte del governo, si è riversato rapidamente sui consumatori. Ciò ha spinto le aziende a aumentare i prezzi e utilizzare tecniche di marketing non sempre trasparenti. Cioè, vediamo bene il nocciolo della situazione. Innanzitutto la sgrammatura è un termine inglese, shrinkflation. Cosa vuol dire? Si è diffuso dopo le pandemie del Covid e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, quando abbiamo cominciato a notare che i pacchi di pasta avevano 50 o 100 grammi in meno, le nostre bibite preferite erano meno piene, i tubetti di dentifricio erano più corti e i flaconi del detersivo si erano rimpiccioliti. I prezzi no, non erano diminuiti, anzi, in alcuni casi erano schizzati alle stelle. Cosa vuol dire? Ha messo meno prodotto aumentando il prezzo. Noi visivamente non ci accorgiamo, il contenitore della pasta lo vediamo uguale, invece era stato ridotto, meno quantità, prezzo più alto. E già questo è un disagio, è un danno per le nostre tasche. Poi, invece, c'è un'altra tecnica di marketing meno visiva, ma altrettanto dannosa. Si chiama skyinflation. Cosa vuol dire? Stesso prezzo, meno quantità. Non potendo ridurre ulteriormente la quantità, le aziende hanno peggiorato la qualità e così si è diffusa questa pratica. A parità di prezzo si utilizzano ingredienti peggiori per gli alimenti che mangiamo o vengono previsti servizi meno efficienti e articolati. Nella pratica significa meno cioccolato nelle merendine perché il cacao è costoso, meno carne nei piatti pronti o nei fast food, olio di palma o di colza invece dell'olio d'oliva, per non parlare dell'olio extravergine d'oliva che nei piatti pronti è una rarità. E ancora più acqua e meno pomodoro nelle passate, meno burro nei biscotti e più grassi vegetali, meno servizi negli alberghi, negli aerei e negli optional diventati più costosi. Praticamente è una riduzione della quantità e della qualità e questo va oltre a danneggiare le nostre tasche, danneggia anche il nostro corpo, perché se non mangiamo prodotti genuini o sono troppo sofisticati ne va anche della nostra salute. Gli alimenti infatti vengono arricchiti da eurocoloranti per nascondere per cercare poi anche additivi per imbrogliare il palato. A noi sembrano uguali, invece ci sono le sostanze chimiche che ci fregano. Ma anche grassi, zuccheri e addensanti possono provocare obesità, problemi cardiovascolari, diabete, ipertensione. Con una sanità sempre più in affanno, conviene fare molta attenzione a ciò che mangiamo. Poi, attenzione all'etichetta. Per capire cosa contengono i cibi che compriamo, sarebbe necessario controllare le etichette e monitorarle nel tempo per valutare i cambiamenti che vengono attuati. In generale, sono da preferire prodotti con pochi ingredienti, facilmente riconoscibili. Nelle etichette gli ingredienti vengono elencati in ordine decrescente. Se state comprando biscotti integrali, i primi ingredienti non sono quell'azienda sta praticando una pubblicità, non solo quell'azienda sta praticando una pubblicità ingannevole. E se il vostro marchio di fiducia non vi soddisfa più, non esitate a cambiarlo. La fiducia dovrebbe essere alla base del rapporto dei consumatori, ma quando la composizione di un prodotto viene cambiata in peggio senza informarne l'utente, questo è un'imbrogliata, soprattutto se il cambiamento viene proposto con un miglioramento con un'espressione come
nuova formulazione, più ricco, ancora più buono. Vuol dire che c'è sotto la gabola. Ecco, prima di terminare l'articolo, e così cambiamo un po' il timbro di voce, vi faccio ascoltare ancora una bella canzone. Oggi, ripeto, non ho a disposizione i giornali volutamente, perché sapevo dell'arrivo dei ragazzi che ci hanno un po' parlato così semplicemente e brevemente della loro esperienza di 5 settimane di Grest. Vi faccio ascoltare una musica, la musica di Schumann, la Moldava, che è una musica molto bella, molto dolce, che ci può anche dare un po' di tranquillità e di gioia. Ovviamente non vi faccio ascoltare tutta perché è un po' lunga, se mai è qualche minuto.

Ecco, riprendiamo insieme dopo questa musica di Schumann, che è molto dolce, molto, molto bella. Chiudiamo l'argomento di cui stavo parlando prima. Abbiamo parlato della nostra spesa, di come le aziende, le grandi aziende di distribuzione, stanno, tra virgolette, imbrogliando un po' il consumatore. Prima abbiamo detto, abbiamo parlato della sgrammatura, diminuiscono il prodotto all'interno del contenitore facendoci pagare o la stessa cifra o magari anche, purtroppo, anche dei soldi in più. Poi abbiamo parlato della qualità e la qualità tante volte è scadente, cioè sullo stesso prodotto, per dire, stessa quantità, prezzo più alto, ma ci sono dentro degli alimenti e delle componenti che non sono più genuine, come addensanti, come grassi saturi, come prodotti chimici che cercano di imbrogliare anche poi il nostro palato. E questo perché con le guerre in atto, ma qua poi vedremo l'ultima parte dell'articolo, c'è qualcuno che sta speculando in modo troppo, troppo evidente, e i garanti dei consumatori sì, ci hanno avvisato, ma più di tanto o non riescono a fare o non vogliono fare. Dopo questo, dopo queste prime indicazioni, e poi vi ho accennato anche l'etichetta, guardare un po' le etichette, dovremmo avere la costanza di acquistare un prodotto, finirlo, tenere a parte il contenitore, dopo 15-20 giorni, un mese, ricomprare lo stesso prodotto e vedere che se sull'etichetta è cambiato qualcosa. Senz'altro vedete che è cambiato qualcosa e è aumentato anche il prezzo. Ma poi un ultimo

monoprodotti. Chi ha il monopolio, faccio un esempio stupido, per vendere pasta o olio o beni di consumo particolari, alla leadership di questo prodotto fa il bello e il cattivo tempo, aumenta, diminuisce, ma soprattutto aumenta troppo e i piccoli non riescono a essere concorrenziali e questo fa quello che vuole. E torniamo poi alla fine, povere famiglie, povere nostre tasche, ma come vi ho detto anche, povero il nostro fisico, il nostro corpo, che rischia, abbiamo visto con tutto quello che ci buttano dentro negli alimenti, rischiamo anche obesità, diabete, rischiamo anche problemi cardiovascolari, problemi ai nervi, ai muscoli, bisogna stare veramente attenti. Tra virgolette, e non voglio essere un disfattista, un pessimista, piano piano ci stanno avvelenando. Secondo il rapporto Eurispes del 2026, oltre un terzo delle famiglie ritiene peggiorata la propria situazione economica, soprattutto al sud e nelle isole. Più di 7 famiglie su 10 non riesce a mettere soldi da parte e le maggiori difficoltà sono dovute agli affitti e alle utenze, ai mutui e alle spese mediche. Più di 6 famiglie su 10 arrivano a fine mese con difficoltà e sono in aumento le persone che chiedono soldi in prestito per pagare i conti o risanare i debiti. Anche quello di affitti, chi affitta un po' anche disonesto, se penso agli affitti che fanno pagare ai ragazzi che sono fuori sede per l'università o insegnanti o professori che devono spostarsi dalla loro famiglia, dalla loro casa per raggiungere il posto di lavoro. Ho l'esperienza di alcuni professori maestri che arrivano dal sud Italia e che trovano l'affitto qua in Alta Italia da noi e c'è gente che specula troppo e fa, diciamo così, pone dei costi di affitto molto e troppo elevati. L'Italia, secondo l'Eurispes, nel 2026 è un paese che si trova dinanzi a una costellazione di crisi che non sono emergenze da gestire con il metodo del rattoppo, ma di nodi che, se non sciolti, rischiano di stringerci in una morsa irreversibile. Il nostro sistema valoriale, istituzionale, economico, sociale, demografico è sottoposto a pressioni che esigono risposte e non ammettono rinvii. L'Italia è in affanno, ma è anche quel paese che tra il 1950 e il 1970 trasformò una nazione agricola uscita a pezzi dalla guerra in una potenza industriale. Oggi come allora però servono coraggio, determinazione, visione e spirito di sacrificio. Ecco, queste parole che sono coraggio, determinazione, visione e spirito di sacrificio sono quelle che avevano i nostri nonni, i nostri padri appena dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale. La voglia di rinascere, la voglia di crescere, di fare. Allora il contesto sociale è passato ormai più di quasi 60 anni, nel 1970 sono cambiati a livello anche globale. Le crisi non sono solo nazionali, ma sono europee, sono globali. Vediamo come basta che si inneschi una guerra per mettere in crisi tutto il sistema. Però ci vuole coraggio, lungimiranza e spirito di sacrificio, quello che dobbiamo insegnare ai nostri ragazzi. Avevo qua, se eravate sintonizzati, avevo qua 3 animatori sui 18-20 anni e 6 bambine, 6 ragazzine di prima media con tanto entusiasmo, con tanta voglia di crescere. Ma noi siamo noi adulti che dobbiamo lasciare una società bella, una società semplice, una società pulita, perché possono crescere, possono portare avanti quei valori che cerchiamo di insegnare tutti, noi adulti, e tramite il GRES, tramite la condivisione del gioco, delle esperienze, l'abbiamo sentito dalle loro parole, semplici ma importanti, delle loro esperienze, crescere e un domani affrontare un futuro da adulti con questi valori. Non sono un politico, ma l'Europa, le nazioni europee hanno perso quelle che sono i fondamentali

0: quello che era l'Europa, l'Europa che è nata, che è cresciuta proprio da, da un insegnamento anche religioso, da delle radici veramente etiche fondate sull'amore verso l'altro. Di questo ne parlava Giovanni Paolo II, le ribadite Papa Francesco, le sta riprendendo veramente in modo esemplare anche Papa Leone XVI, ma soprattutto sulle parole di Benedetto XVI, veramente, che veramente mi rimangono impresse. I valori europei, diceva il Papa, sono le fondamenta per una crescita di tutta la società mondiale. Deve essere il modello per tutti. La storia dell'Europa non ce l'ha nessuno al mondo. È radicata su radici di uguaglianza, su radici politiche che partono anche dalle fondamenta dell'insegnamento greco, della legislazione romana, ma che dobbiamo far valere dal punto di vista proprio della crescita e del valore dell'uomo. Questi valori, diceva anche Papa Leone XIV, veramente sono i valori fondanti della società. E con questo, con questa esortazione, che non è mia, ma è quella dei papi che ci insegnano ogni giorno Benedetto XIV, Leone XIV ci insegna che la pace nasce dal nostro cuore. Ovviamente non è lui che parla, ma è l'insegnamento della nostra religione. È da Gesù, dal suo insegnamento, dal suo cuore, dalla sua bontà, dal suo amore verso tutti, che ci insegnano questo. Ecco, prima di chiudere, manco ancora 5-10 minuti insieme, voglio parlarvi un po' di un prodotto che la nostra terra si è coltivata, specialmente in luglio, e l'abbiamo già sulle nostre tavole. Anche lì faccio apro una parentesi. La grande distribuzione, sentiamo da questo caso da Fruttivendolo, abbiamo sullo scaffale i prodotti, gli stessi prodotti tutto l'anno. Va bene, perché la società è cambiata, vuol dire che certi prodotti vengono messi in serre, vengono messi in freezer e vengono poi messi sul mercato ad hoc quando vengono richiesti. Chi è più, qualche anno più di me o appena dopo di me, si ricorda che le arance si vedevano soprattutto fine ottobre, inizio novembre. In questo caso io sto parlando dei fagiolini, dei cornetti, come diciamo noi a Caravaggio, li vedevamo appunto fino a giugno, inizio luglio, e via via anche i meloni o le angurie. Adesso ci sono tutto l'anno. Va bene, ok, ma se vogliamo gustare veramente il prodotto nella sua bontà, non dico chilometro zero, ma almeno stagionale, dobbiamo prendere i prodotti di stagione. Provate ad acquistare un melone a dicembre, sa di niente, anche perché secondo me, come dicevo prima, vengono punturati di additivi o di coloranti o di sapori che ci fanno sentire il sapore del melone, ma vi posso assicurare che valgono poco. Poi la prossima volta, se trovo, parlerò della differenza tra melone retato e melone liscio. Prodotti che troviamo anche da noi, nelle nostre zone. Ci sono certe zone anche della nostra pianura, qua intorno a Caravaggio, che la coltivazione del melone è veramente florida. Oppure famosi sono i meloni del Basso Mantovano, del Ferrarese, anche dei cocomeri, delle angurie del Ferrarese e del Mantovano. E vi posso assicurare che mangiati là sul posto, colti a chilometro zero, hanno un sapore veramente totalmente diverso. Ma vediamo i nostri fagiolini. Li conosciamo tutti, li possiamo trovare tranquillamente sul mercato o tra i fruttivendoli. I fagiolini sono baccelli verdi e acerbi di diverse varietà di fagioli. Si consumano come verdura quando non hanno ancora sviluppato i semi e il filo fibroso. Hanno un basso apporto di calorie e di grassi, sono ricchi di vitamine, sali minerali e antiossidanti. Il contenuto di acido folico li rende preziosi per le donne in gravidanza, appunto per il calcio o la folina, vengono date soprattutto alle donne in gravidanza o alle persone anziane. Aiutano la crescita e la riparazione muscolare. Se la loro pulizia ci risulta laboriosa, basta imparare qualche trucco. La spuntatura, tante volte mi era capitato, parlo personalmente da bambino, arrivava al mazzo di fagiolini e mi mettevano là, su dai che non devi fare niente, non devi studiare, male un chilo di fagiolini da spuntarli tutti, a me pesava un po' una mezza barba, ma era un modo per, avevano in fianco la mamma, la nonna o le sorelle, modo per trovarsi intorno a un tavolo e anche chiacchierare. Era il bello della socialità, non proprio solo con i cellulari che hanno come oggi. Bisogna staccare l'estremità dei fagiolini, è una cerimonia che molti amano, altri detestano. Non usiamo il coltello, con le mani ci dà più soddisfazione. Tiriamo il picciolo verso l'esterno in modo da togliere il filo che separa il lungo baccello. Poi stacchiamo l'estremità opposta. Così un fagiolino alla volta, un automatico, fino all'esaurimento della quantità che abbiamo preso. Per mantenerli verdi, perché la clorofilla non reagisca alla cottura e viri sul giallo, nel lessare i fagiolini aggiungiamo all'acqua un cucchiaio di bicarbonato di sodio. Manterremo il loro verde brillante. Se vogliamo ottenere lo stesso risultato senza bicarbonato, mettiamo a bollire poca acqua e a pentola scoperta. Con un minore quantità di liquido, il magnesio farà più fatica ad abbandonare la clorofilla. Oppure la fase di scolatura, immergiamoli per qualche minuto in acqua ghiacciata. E sono i trucchi un po' della nonna questi, e sono i trucchi importanti, ma meno io uso proprio quel mezzo cucchiaino da caffè di bicarbonato nella bollitura e rimangono bei verdi e bei croccanti. Per scegliere i fagiolini al piccolo della tenerezza, facciamo attenzione che i piccioli siano verdi e non secchi, le estremità non ringrizzite e i baccelli gonfi e sodi. Quelli più freschi si spezzano di netto piegando, quelli più vecchi diventano elastici e fanno resistenza al taglio. Ecco, sono un po' degli accorgimenti che dobbiamo tener conto. Mi permetto, sempre per i fagiolini, di suggerirvi una ricetta che io non conoscevo. Nella cultura contadina, la cucina era il luogo della casa concepito per l'incontro e trasmissione dei saperi e dei sapori. Nell'ambiente in cui si affrontavano e consumavano i pasti, si sostava a lungo per parlare e imparare a fare. I tempi di preparazione dei cibi erano lenti e regolari, si privilegiavano le lunghe cotture. Tra queste l'umido era senz'altro la tecnica più popolare, perché secondava i ritmi della vita di campagna, ma anche perché consentiva di valorizzare i prodotti meno freschi, come i fagiolini troppo maturi, quelli con il filo. Vediamo come si poteva fare e quali ingredienti sono: 500 grammi di fagiolini, pomodori pelati circa 700 grammi, 100 grammi di pancetta, 2 spicchi d'aglio, sale e pepe quanto basta, che sono dosi per 4 persone, tempo di cottura 50 minuti. Mandiamo in cottura i fagiolini pulendoli come ho detto prima. Se sono troppo lunghi spezziamoli al centro con le mani, laviamo e scottiamoli per 2 minuti in acqua bollente. Scoliamo e trasferibili in una pignata di terracotta in cui avremo preparato il soffritto con l'aglio e la pancetta tritata. Rosoliamo per qualche minuto a fuoco medio per concentrare i sapori. Quindi uniamo i pomodori pelati a pezzi, saliamo e pepiamo a piacere. Copriamo e avviamo la cottura in umido. Cuociamo in fiamma bassa per almeno mezz'ora. Spegniamo il fuoco e lasciamo riposare per 10 minuti in modo da amalgamare tutti i gusti. È una ricetta semplice, una ricetta contadina, molto gustosa e molto apprezzata. Ma se andiamo in altre parti d'Italia, i fagiolini possiamo chiamarli anche, noi li chiamiamo cornetti, nelle forme dialettali regionali, cornetti, tegoline, fagioli, mangiatutto, faccioletti o serpentelli e via di seguito. Con questa diciamo delizia culinaria sui fagiolini, sui cornetti, come vogliamo, Roberto vi saluta, il nostro tempo a disposizione è terminato, vi diamo appuntamento agli altri programmi di Radio Cittanova in Blu Cremona, Spazio Magnolia, della parrocchia di Caravaggio. Oggi è stata una trasmissione, mi permetto di dire, speciale, con la testimonianza dei ragazzi e animatori che hanno partecipato alle 5 settimane di Grest, che si sta concludendo e si concluderà per venerdì dell'Oratorio di Caravaggio. Da questo microfono ringrazio per tutti, ringrazio Don Andrea, che con costanza, precisione, capacità ha, diciamo così, ha giostrato, ha illuminato queste 5 settimane. Un grazie a tutti, un arrivederci. Proprio brevemente vi faccio ascoltare, visto che abbiamo parlato di campagna, di tempi che furono, la sigla, proprio 2 secondi, La bella Gigogin, che si ricorda che più qualche anno più di me, era lì, era la sigla del famoso Gazzettino Padano. Eccola che arriva e Roberto vi saluta. Poi dopo vi lascio i programmi di Radio Cittanova in Blu, Cremona.
1: Un 400.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Al via oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che è tornato ad attaccare la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato ma non replica, i presidenti passano, restano invece i rapporti tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, un blackout è stato registrato nell'omonima regione, una persona è morta, Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti. Il presidente Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. La tensione in Medio Oriente, il 15 e il 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano, intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Sempre tesa la situazione intorno allo stretto di Hormuz, un proiettile non identificato ha colpito una petroliera provocando un incendio a bordo della nave che si trovava al largo delle coste dell'Oman, non si segnalano vittime. Ridare voce alla democrazia, un'urgenza sottolineata da realtà dell'associazionismo cattolico italiano riunite a Roma, tra gli interventi quello di Giuseppe Nota Stefano, presidente nazionale dell'Azione Cattolica, ascoltiamolo.
2: Continuiamo a vederci sul solco della 50ª settimana sociale, perché crediamo che il compito oggi di ridare forza alla vita democratica passi anche attraverso la capacità di creare nel mondo dell'associazionismo una discussione dove il pluralismo diventa una ricchezza. Ecco, credo che l'incontro di questa giornata nasce proprio da questa idea, provare a costruire una discussione pubblica su temi che dovrebbero accomunarci, sui temi anche divisivi, temi anche complessi, però sui quali va riaperta un po' la capacità da parte delle forze sociali, delle forze politiche di ascolto e di discussione. In questo momento la democrazia patisce della polarizzazione, non c'è politica quando c'è una contrapposizione violenta, la politica ricomincia quando ricomincia la discussione, il dialogo e l'ascolto, e su questa convinzione che noi vogliamo in qualche maniera dare il nostro contributo e il nostro impegno come associazione.
1: Avvio di giornata positivo per la Borsa di Milano, a Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,22% a quota 77 punti, lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. Interferenze di Trump sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA, il presidente americano annuncia di aver chiamato il presidente della Federcalcio Internazionale Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. L'arbitro era sospetto, chiesto una revisione, dice Trump mi ha telefonato ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, replica Infantino. Il calcio giocato ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico vede il Belgio passare ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Max Occhiato.
2: Eh sì, ci sono anche oggi. Buongiorno anche al nostro Daniele Caruso, che ha deciso di rimanere anche per il magazine. Vero Daniele? Sì, sì, sì, fino alle 13. Allora, in questo 7 luglio siete benvenuti anche voi con i vostri messaggi, i vostri racconti di quello che state preparando. Magari state preparando una bella valigia per partire. Siamo curiosi dove andrete nelle vostre vacanze estive targate 2026. Diretta, chiocciolina, radioinblu.it. Questo è il nostro indirizzo di posta elettronica. Si inizia già alla grande dalle prime note di questa canzone meravigliosa di Michael Jackson. Tra poco parleremo anche di curiosità legate a questa giornata del 7 luglio. E poi parleremo anche di tante cose carine, carine che hanno a che fare soprattutto con le tendenze per quest'estate 2026. Ad esempio, vi do già un'anteprima, parleremo dello scambio casa. Questo è il grande Michael Jackson.

0: RCN Radio Cittanova in Blu e Riflessi Magazine presentano Riflessi Incontra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano al mensile digitale diocesano. Tutti i volti e le storie su www.riflessimag.it.
1: Ben ritrovati a Riflessi Incontra, la videorubrica dedicata alle interviste di Riflessi Magazine. Oggi vi portiamo virtualmente in un atelier di scultura, dove il gesto dà forma al sentire e trasforma la materia in opera d'arte. Oggi Riflessi incontra Anna Ghilardi, scultrice. Benvenuta.
2: Grazie.
1: Io, te e due delle tue opere. Sei due ospiti speciali.
2: Due ospiti speciali, sì. Queste sono due sculture in marmo di Carrara e sono due volti, perché io principalmente piace scolpire i volti. Naturalmente questi volti
1: sono molto, molto diversi.
2: Sì, sono molto diversi.
1: Pur essendo della stessa materia, che cambia, notiamo anche sotto la luce.
2: Sì, infatti questo è molto più, la scultura lì è molto più dinamica, anche delle texture diverse. Questa è molto più sul meditativa.
1: Io sono anche due, forse due volti della tua stessa personalità, due momenti diversi in cui lei...
2: Di fasi diverse.
1: E ecco, faccio un passo indietro e parto dalla tua esperienza. Quindi tu intanto hai scelto il marmo.
2: Sì. Io ho scelto il marmo.
1: Nulla di più semplice, mi viene da dire.
2: È stato un colpo di fulmine, perché dopo aver finito il liceo artistico a Crema ho deciso di iscrivermi all'Accademia di Belle Arti di Carrara. E lì c'è stato questo incontro inaspettato e vedendolo lavorare dagli artigiani, dagli artisti, anche da compagni di corso molto più grandi di me, che sapevano già maneggiarlo, e mi sono trovata a dire: ma anch'io voglio farlo. E quindi ho cominciato lì con gli insegnanti, amici scultori. Pian piano negli anni si è creato questo rapporto d'amore
1: non semplice,
2: con la materia.
1: Intenso, ecco.
2: E soddisfacente, proprio è un amore proprio.
1: Ecco, tra l'altro tu parti, sei figlia d'arte, diciamo, da questo punto di vista. Hai anche la fortuna di essere cresciuto in un atelier.
2: L'atelier di mio padre, Agostino Ghilardi, è uno scultore di ceramica, terracotta.
1: Quindi opposto da un punto di vista materico?
2: Opposto, perché quindi fin da piccola mi ha sempre...
1: Tu andavi con lui in atelier?
2: Sì, certo, a fare le cotture delle sculture, mi coinvolgeva proprio. E poi infatti lui fa terracotta, che è una maniera completamente diversa di lavorare.
1: È l'opposto, col marmo. Insomma.
2: Con la terracotta bisogna aggiungere materia che va aggiunta, tolta, a proprio piacere. Col marmo, una volta che togli, devi completamente riguardare la forma.
1: Quindi, citando il buon Michelangelo, che era l'apice, che la scultura del marmo in questo caso è l'arte del torre, del togliere e non del porre, quindi non metto materia insieme, ma io ho un blocco di materia molto compatto in questo caso di fronte e devo sbozzarla finché non esce quello che secondo lui preesisteva, la forma stessa. Per te com'è?
2: Sono d'accordo con Michelangelo, naturalmente, però sì, per me dentro io uso pezzi informi principalmente, cioè sono proprio
1: quindi
2: pezzi
1: non il classico blocco.
2: No, pezzi di scarto. Quindi dentro per me sì, c'è già, può essere già la forma, però dentro per me ci sono dentro infinite possibilità. Quindi io non mi fermo a pensare in questa forma, in questo pezzo ci faccio questo. È una cosa che si evolve man mano che la tocco.
1: Inizi a sbozzare, poco alla volta, togliere dei pezzetti.
2: Sì, con la matita naturalmente faccio dei segni, un po' un disegno da seguire, però ha proprio una forma che si trasforma di volta in volta, anche perché una scultura in marmo non la fai in un giorno, sono giorni, settimane, alcune volte anche mesi. E quindi ogni giorno ha una fase diversa, ogni settimana, e poi decido io quando è finita la scultura, se andare avanti a togliere, se rifinirla di più.
1: Ecco, in questo caso che è uno sbozzato, non finito, diciamo.
2: Lì era già finita la scultura, già levigata, e ho deciso di riprendere in mano e togliere dei pezzi.
1: Quindi può anche riprendere il lavoro,
2: certo,
1: a un certo punto.
2: Certo.
1: Insomma, ti lascia sicuramente molta libertà espressiva, ma a volte decide lei.
2: Sì, anche perché usando pezzi di scarto e non pezzi perfetti, in cui dentro non ci sono né schianti né crepe, e mi
1: ecco,
2: ritrovo...
1: lo schianto, mi dicevi, è... possiamo vederlo tra l'altro?
2: Sì. Semplicemente,
1: è proprio
2: questa, una crepa interna. E sono quei difetti, chiamati difetti del marmo, a cui bisogna stare molto attenti in fase di lavorazione, perché basta una scalpellata, una vibrazione nel posto sbagliato e questo si può aprire completamente e lasciarti con una scultura divisa completamente a metà.
1: E tu così, che lo osservi.
2: E bisogna accettarlo, anche perché sono cose da imparare a capire, cioè, imparare a vederle.
1: Certo.
2: Non è colpa del marmo, è colpa mia. Quindi sono cose che bisogna imparare a capire, a vedere, in base al pezzo. Alcune volte si vedono esternamente, ma alcune volte sono molto interni e non si possono vedere.
1: Questo vale un po' anche per le persone, mi viene da dire. Magari hai cambiato modo di osservare facendo scultura. Ognuno ha i suoi schianti interiori, in cui alla fine,
2: certo,
1: se tocchi il punto sbagliato, ma si va in pezzi.
2: Sì, ma c'è da dire anche che la mia è proprio una visione, la mia è una visione continua. Io non smetto mai di pensare alle forme, a quello che cambiano. No? È proprio anche quasi un'ossessione, mi viene da dire. Perché io, anche quando sono in giro, guardo le cose, vengono sempre in mente idee per fare le sculture, idee abbozzate. È un continuo pensare alle
1: pensare
2: forme.
1: Ma anche un sentire. Cioè, tu con quali sensi senti il marmo?
2: Beh, io dico che lo sento a 360 gradi, perché è una materia che senti fisicamente con tutti i sensi, con gli occhi prima di tutto. Bisogna studiarla con gli occhi per capire appunto i difetti, dove andare a sbozzare, dove andare a modellare, con le mani per forza, perché è un continuo toccare, andare a vedere, a sentire le superfici, se vanno bene, se...
1: e con le orecchie,
2: con le orecchie
1: canta.
2: Certo, il marmo canta mentre lo lavori, e soprattutto con lo scalpello si possono sentire le varie ogni spessore ha un suo suono
1: diverso.
2: Un suono diverso, e anche ogni tipologia di marmo ha un suono diverso, quindi è proprio un sentire, e poi è un'azione anche meditativa per me.
1: Mi trasferisci qualcosa,
2: sì,
1: che tu senti in quello,
2: esatto,
1: che è materia solo in apparenza inanimata.
2: Perché è anche uno sforzo fisico.
1: E immagino che sia abbastanza.
2: Non indifferente, ma nello stesso momento è proprio anche scarica un po' l'energia accumulata durante i periodi, magari anche un po' di stress, che abbiamo un po' tutti, insomma, non è che. Comunque è proprio un sentire a 360 gradi per me.
1: Ecco, questo sentire ci porta un po' anche alla tua mostra in programma per il prossimo autunno a Crema, giusto?
2: Sì, inaugurerò alla Galleria Arte e Teatro a San Domenico a Crema, una mia personale, dove appunto porterò dei lavori in marmo, che sarà il lavoro di un anno, anche di più.
1: E dell'ultimo anno, quindi sono quelli più recenti.
2: Sì, un anno e mezzo, gli ultimi due anni comunque. E alcune sculture dovranno essere proprio toccate, cioè proprio per
1: quindi sentirle.
2: Quindi a
1: differenza di quello che si dice sempre nei musei, toccate le sculture.
2: Toccate le sculture, non tutte, perché alcune saranno un po' più fragili naturalmente, però alcune si dovranno proprio toccare, perché mi piacerebbe che le persone sentissero proprio la materia, con le mani, con i polpastrelli, perché... Tante persone mi hanno detto, ma il marmo è una materia fredda, un materiale freddo.
1: Ma non è così.
2: Non
1: sì,
2: è così.
1: Sì,
2: sì, ma andiamo oltre al tatto, cioè proprio sentire anche le superfici, quello che una scultura ti può anche dare, solo anche toccarla, le varie texture. E quindi ci saranno delle sculture da toccare e anche pezzi grezzi, naturalmente, per far sentire e vedere.
1: Sì, come non dico in natura, però come quando arriva nello studio dell'artista,
2: esatto,
1: ecco, che deve poi tirarne fuori un'opera di questo,
2: esatto,
1: tipo. E, a te cosa ha insegnato il marmo?
2: Pazienza.
1: Tanta. Immagino.
2: Tanta pazienza. E pazienza, resilienza, perché è un materiale tosto. E quindi se non lo ascolti, appunto, se non si ascolta bene la materia, ma questo vale per tantissimi altri materiali, tantissime altre cose.
1: Ma anche situazioni, c'è cioè anche...
2: Bisogna la calma, la pazienza, bisogna imparare a conoscere i propri limiti e anche i limiti della materia, perché che poi sono i nostri limiti, non sono i limiti in questo caso della materia. Però pazienza e... È un atto anche meditativo per me, lavorare.
1: Che va un po' in controtendenza rispetto alla velocità e quel tutto è subito, quella rapidità di operativa anche.
2: Esatto.
1: Con quella riflessione molto rapida e veloce in cui ci devo avere risultato adesso, di conseguenza tutto quello che faccio sarà finalizzato a quello, quindi mi brucio magari anche una parte di lavorazione e anche il tuo mestiere forse è cambiato in quella direzione con nuove tecnologie, con modi diversi di approcciarsi alla scultura che vanno in una direzione opposta rispetto alla...
2: Ci vuole tempo per fare le sculture, per fare qualsiasi cosa che si ama, a cui si tiene, ci sono delle tempistiche, il tempo. Oggi non siamo più disposti ad aspettare, quello è il problema. Il problema fondamentale è quello proprio, secondo me. Qua invece bisogna aspettare e è la materia che dà il ritmo a te per fare...
1: Nel contrario in questo caso.
2: Sì.
1: E anche non accettare il fallimento, la crepa in quello
2: certo.
1: che si fa.
2: Perché magari... Però è la materia che dà il ritmo, non sei tu.
1: E cosa vorresti trasmettere... È una bimba, possiamo dirlo?
2: Sì, certo.
1: Cosa vorresti trasmetterle?
2: Ma semplicemente non mi aspetto che prenda come io ho preso un po' le orme di mio padre, assolutamente no. Però secondo me soprattutto per i bimbi, i bambini, è una valvola di sfogo l'arte. L'arte è rilassante, l'arte è veramente... Quando ho detto che è meditativa non sto scherzando, è proprio... ti concentra talmente tanto a 360 gradi fisicamente e mentalmente che ti estrani completamente e quindi anche i bambini, anche mia figlia quando si mette lì a manipolare un po' la creta, si rilassano, vedi proprio, è una questione proprio mentale, fisica che va...
1: Sì, è un processo.
2: È un processo.
1: Che ti porta lì, nel qui e ora.
2: Però io spero che...
1: facciamo fatica ad afferrare.
2: Esatto, insegnarle non lo so, non saprei proprio, che poi ognuno nella vita prende la strada che...
1: Però magari rimarrà con lei quella...
2: Ma io lo spero, anche perché in studio, oltre alle mie, ci sono anche quelle di mio padre, quindi fin da piccola lei le tocca, anche adesso lei tocca tutto, quindi la materia, materiali diversi, le forme, chissà.
1: Di questo diciamo anche un modo per anche per chi verrà alla mostra, chi si accosta all'arte da non professionista, magari da appassionato, magari da persona che passa di lì e si sofferma a osservare delle sculture, il punto è sempre la relazione, di provare a sentire con le mani o con gli occhi quello che si incontra e capire cosa ci trasmette.

0: che cosa ci accomuna a quello che abbiamo di fronte. Quindi magari ci si specchia con quello che stiamo osservando, come immagino questi volti, mi immagino un visitatore che si sofferma e osserva la scultura e quasi sembra una persona allo specchio.
1: Anche perché quando una persona guarda le sculture in generale, ognuno ha una visione completamente diversa e personale. Tante persone in una mia scultura ci possono vedere o avere sensazioni positive, ma alcune anche negative. E poi.
0: Spesso è uno specchio quello magari, qualcosa che
1: Sì,
0: ti porti e risenti in qualche modo.
1: ma sì, anche perché è un sentire completamente. Ogni persona la sente in maniera diversa, è quello il bello. È anche curioso sapere dalle persone cosa gli trasmette, secondo te anche. Chiedo anche cosa ti sembra, a me piace sapere dalle persone
0: Ti hanno mai
1: queste.
0: stravolto la visione su qualcosa?
1: Sì, certo. Magari tu pensi di aver fatto o aver dato un certo tipo di sensazioni e invece alcune persone ti dicono, guarda, che secondo me è totalmente contrario,
0: L'opposto.
1: ma è anche bello, è una cosa a cui a me piace molto perché non è bello vederci tutti la stessa cosa. Non sarebbe normale, secondo me.
0: Sì, quello spazio interpretativo che appunto nonostante ci sia una forma e la materia, poi c'è il sentire che
1: Esatto, che è
0: rimane
1: completamente diverso.
0: ciò che ci guida.
1: Anche perché ognuno di noi ha nella vita ha avuto esperienze, ha esperienze diverse qui che ti portano a vedere cose diverse dall'altra persona.
0: E questo è l'invito che lasciamo ai nostri spettatori, ascoltatori, che magari sono appassionati di arte, magari grazie a questa chiacchierata vorranno scoprirla, con
1: Speriamo.
0: la curiosità appunto di accostarsi e provare a sentire con tutti i sensi che abbiamo.
1: Lo spero.
0: Grazie Milana per essere stata con noi, è stato
1: Grazie a
0: veramente un
1: te, Lidia.
0: piacere. E voi trovate queste e altre interviste di Riflessi in Contra su riflessimag.it, su Spotify con la versione podcast di queste chiacchierate, su Instagram con gli scatti fatti in studio e qualche informazione in più, e non dimenticate di seguirci su Instagram sempre. Ciao!
2: RCN Radio Città Nova in Blu e Riflessi Magazine vi hanno presentato Riflessi in Contra, l'anima del territorio nelle voci di chi lo vive giorno dopo giorno. Ogni mese i protagonisti della vita sociale, culturale e produttiva si raccontano su www.riflessimag.it. Visita il sito del mensile diocesano e rimani sempre aggiornato attraverso i canali social di Riflessi Magazine.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: si sente la Chiesa delle persone. La storia di questa settimana. Il miracolo di San Pio X. Raccontata da Don Francesco Riccio, Teleclub Italia.
1: Cari amici, vi portiamo a vedere la comunità di San Pio X in Giuliano, una parrocchia sorta in un territorio periferico allora della città alla fine degli anni 60. Il racconto di questa parrocchia inizia con un aneddoto molto particolare, perché una signora che era andata a vivere da giovane sposa in quel territorio, soffrendo un po' la solitudine di chi viveva ai margini di un piccolo paese di provincia, si recò presso il santuario del Volto Santo sito nella città di Napoli. Parlando con madre Flora, che era una suora molto conosciuta a quei tempi in città a Napoli, raccontando un po' il suo malumore per vivere in una zona periferica e priva di popolazione, questa suora le preannunciò che appresso sarebbe sorta una parrocchia e che addirittura donò a questa signora un quadro del Volto Santo unico nel suo genere, perché fu dipinto apposta, e chiese proprio a questa signora di collocare il Volto Santo all'interno della chiesa nel momento in cui la chiesa sarebbe sorta. Sicuramente la vediamo come una profezia questa di madre Flora, e soprattutto un dono che rimane ancora nel cuore della comunità. La parrocchia di San Pio X ancora oggi è periferica, per quanto ormai si appoggi letteralmente alla città. È una parrocchia dove vivono circa 26.000 abitanti, quindi numerosissima in un piccolo spazio territoriale, con tutte le difficoltà e soprattutto anche le ricchezze che questo comporta. Quello che vi portiamo a vedere è innanzitutto una Caritas sorta circa 8 anni fa e che tutte le sere serve, fa mensa per le famiglie del territorio disagiato e soprattutto per tanti immigrati che vivono all'interno del territorio parrocchiale. Mena, che ci racconterà un po' ciò che tutti i giorni, il miracolo del pane che tutti i giorni si realizza in questa comunità, e insieme a Mena Rosaria, che ha tutti i giorni la custodia del guardaroba della parrocchia, una piccola boutique dove chiunque ha bisogno, da grandi a piccoli, di un abitino lo trova, appunto come se fosse all'interno di una boutique. La comunità parrocchiale fondamentalmente nelle attività educative e pastorali è animata dall'Azione Cattolica, con Don Antonio che ci racconterà un po' l'esperienza dell'ACR, mentre con Francesco Portolano andremo ad incontrare i ragazzi, i giovani della parrocchia, la parrocchia appunto periferica con le sue problematiche, ma anche con una gioventù molto frizzante, che animano anche la squadra del calcio del Giuliano, insomma un po' il territorio nel migliore dei modi. Il parroco proverà a raccontarci un po' invece in generale qual è la vita della parrocchia. Ecco, ancora una volta una comunità che in un territorio particolare come quello della città di Giuliano, vasta nelle sue grandi problematiche, prova tutti i giorni a raccogliere la sfida del Vangelo, appunto fatto di esperienza di carità, esperienza di preghiera, esperienza di pastorale. Va anche ricordato, sicuramente va detto, che questa parrocchia, che abbraccia un territorio così piccolo eppure con un'intensità di popolazione così ampia, tutti i giorni è chiamata sul territorio anche ad essere un po' un luogo di condivisione con tutte le altre agenzie educative che ci sono, a partire dalla scuola, a partire anche dal comune, dai servizi sociali, perché sempre di più performa proprio come un luogo dove tante agenzie trovano uno spazio per realizzare progetti, e soprattutto dove tanta gente può bussare per avere una risposta alle proprie difficoltà. È anche bella da raccontare l'esperienza nata col SERD, perché tutte le sere alla mensa della parrocchia, ma possono soffrire anche della doccia, ci vanno tanti giovani ragazzi dipendenti da droga o da altro, che insomma a volte vivono anche per strada, invece trovano nella parrocchia appunto e soprattutto negli operatori parrocchiali un punto di riferimento per le loro vite. Ecco, vi consegniamo quindi ancora una volta una parrocchia, una comunità, sperando di farvi vedere non solo quello che fanno le persone, ma soprattutto quello che fa Dio attraverso l'agire delle persone, quindi il modo provvidenziale con cui Dio riesce a stare vicino ancora una volta agli umili, e soprattutto il modo con cui il Signore prova a costruire una comunità di bene, una comunità unita in un territorio spesso sgretolato anche da tante difficoltà.
0: Si sente la Chiesa delle persone.

0: Ciao a tutti e bentrovati con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, il nostro video podcast che dal Torrazzo di Cremona si affaccia sulla città e sul suo territorio. Oggi parliamo di fotografia, lo facciamo a pochi giorni dall'apertura della mostra ospitata qui nel Museo Diocesano di Cremona del Festival di Fotografia Etica, The Nature of Hope, e quindi ne parliamo con due ospiti che sono competenti e sul pezzo assolutamente. Abbiamo con noi Laura Covelli, che è curatrice del Festival di Fotografia Etica. Ben trovata.
1: Grazie, bentornata. Grazie ancora per l'invito.
0: Grazie. E Enrico Madini, medico, fotografo per passione, ma questo avvalora ancora di più il fotografo, e socio fondatore di un'associazione di cui ti lascio dire, di una onlus in Etiopia.
2: Sì, si chiama Barjoime, che vuol dire grazie nella lingua Amer, che è la popolazione che noi aiutiamo con questa associazione.
0: Quindi fotografia, medicina e non solo, non ci fermiamo qua.
2: Grazie per l'invito.
0: Grazie a te di essere qui. Abbiamo un sacco di tematiche da affrontare. Prima nel fuori onda ci avete detto: ma l'ultima volta che ho parlato di questo tema ho parlato per un'ora, quindi oggi cercheremo di essere più sintetici ma di andare al cuore della questione. Ma prima di iniziare, il nostro consueto rito: ci affacciamo? Ci affacciamo.

0: Molto bene. Allora, abbiamo introdotto il tema. Prima di tutto, in maniera il più rapida possibile, cerchiamo di aprire un po' la nostra finestra fotografia e una forma d'arte, ma non solo, da quello che di cui abbiamo parlato prima nel fuori onda, diciamo così. Che cos'è la fotografia nella vostra vita personale? Vai.
1: Allora, una domanda sempre complessa, perché la fotografia è un linguaggio universale che ha moltissime sfaccettature e il suo potere risiede nel fatto che non ha bisogno di traduzioni. Una fotografia può essere compresa da tutti, è un linguaggio che arriva, che racconta delle storie, che connette le persone, connette i paesaggi, connette gli animali, che è appunto il tema che abbiamo trattato nella mostra The Nature of Hope. È un linguaggio che può essere approfondito quando si tratta di fotografia documentaria o fotogiornalismo, e quindi una fotografia può essere accompagnata a una didascalia che racconta esattamente quello che è il messaggio dietro quella storia e quello che non si vede grazie all'aspetto visuale dell'immagine. Però è certamente un linguaggio potentissimo che può portare dei messaggi che possono andare molto molto lontano e che non hanno confini.
0: Enrico.
2: Per me la fotografia è nata come fotografia subacquea, come testimonianza delle meraviglie che incontravo nelle mie immersioni. Poi mi sono accorto che c'era tutto un mondo anche fuori dall'acqua.
0: Sei salito a galla.
2: Poi sono salito a galla, sì, un po' stanco delle immersioni, ho scoperto che c'era tutto un mondo da vedere, da visitare, e la fotografia è diventata testimonianza, è diventata anche una cosa tutto sommato etica in qualche maniera, da portare a conoscenza di tante persone, quindi cercare di far conoscere a delle persone che non hanno la possibilità di fare i viaggi che io ho la possibilità di intraprendere, degli attimi, dei ricordi, delle testimonianze appunto che possono acquisire valore anche nella vita di tutti i giorni.
0: Recupererei con te la parola testimonianza, perché secondo me assume un valore particolare. Ce l'hai detto tu, viaggi molto e nei tuoi viaggi la fotografia assume un ruolo particolare come testimonianza, e mi piace legare alla parola testimonianza il termine motivazioni. Cioè, tante volte magari nel fotografare si sta attenti a come si scatta, quale luce avere, quale obiettivo avere, ma il perché si scatta, cosa ti spinge a scattare foto nei tuoi viaggi?
2: Credo che ci sia anche una valenza creativa in questo mio fotografare un po' in giro per il mondo. Il mio lavoro tutto sommato non è molto creativo, e quindi questa creatività deve in qualche modo sfogarsi anche in questo senso. Ma come dicevo, l'importante è portare comunque il ricordo di un rapporto, il ricordo di un incontro, il ricordo di qualche cosa che comunque poi ti porterà a riflettere, ti porterà a rivalutare tutto quello che hai fatto durante il viaggio e magari approfondirlo anche con delle ulteriori considerazioni che sul momento magari non avevi potuto effettuare per la fretta, per tutti i tempi che sono molto ristretti a volte in questo tipo di viaggi.
0: Laura, un festival che si definisce di fotografia etica già porta con sé delle motivazioni, no? Come stanno insieme le due cose, e soprattutto cosa spinge te e gli altri organizzatori tutti gli anni a proporre una tematica che vada ad approfondire delle dinamiche particolari e profondamente umane anche?
1: Quello di cui ci occupiamo è spesso portare delle storie che non sempre raggiungono la narrativa più tradizionale. Per noi è fondamentale dar voce a coloro che una voce non hanno, e quindi diventa fondamentale cercare i gruppi che si occupano di diritti umani o ancora di giustizia sociale, ma anche coloro che lavorano nella conservazione delle specie e nella tutela dell'ambiente, perché pensiamo che la fotografia è lo strumento che può connettere le persone alle tematiche, e se una storia è ben raccontata può sicuramente arrivare al cuore delle persone, ma può arrivare soprattutto all'intelletto delle persone affinché queste possano agire, possano fare qualcosa e possano generare un cambiamento positivo. Quindi l'etica sta sicuramente nel messaggio che noi portiamo, ma anche nel modo in cui i fotografi documentano queste storie. È sempre importante tenere conto dei soggetti che vengono raccontati nelle storie, rappresentarli con dignità, ma è importante anche tenere conto degli ambienti in cui si opera, degli ambienti naturali in cui si opera, e in questo caso nella fotografia naturalistica i fotografi devono tener conto di rispettare le specie animali, rispettare l'ambiente quando si muovono in questi contesti e tenere conto di, dell'importanza sicuramente di raccontare quella storia, ma di farla con rispetto verso anche le popolazioni che abitano quei territori.
0: Ora ci sposteremmo nella nostra prima rubrica, l'osservatorio. Sigla. Nel nostro osservatorio di solito commentiamo un titolo, una notizia che arriva da fuori dal nostro territorio, e la notizia in questione è questa: Palazzo Santa Margherita a Modena è stata inaugurata la prima personale italiana di Mischa Henner, che presenta 25 opere inedite realizzate con intelligenza artificiale. Abbiamo parlato di umanità nella vostra storia di fotografia. C'è una sorta di umanità in questo, ma non è umanità piena. Allora vi chiedo, senza entrare nel merito della notizia, quanto di relazionale c'è nei vostri scatti, che siano scatti a delle persone o scatti a paesaggi, quindi scatti più di tipo naturalistico, quanto c'è incontro e dialogo nel vostro mettervi dietro l'obiettivo e scattare una foto? Decidete voi. Comincio chi parte. Io. Vai.
2: Ma allora, il mio è un tentativo comunque di instaurare un rapporto sempre con la persona che si fotografa, anche perché spesso viaggio in posti dove non tutti desiderano essere fotografati. Un conto è viaggiare in India, dove addirittura sono le popolazioni locali che vogliono farsi la fotografia con te, vogliono farsi il selfie, eccetera. Ma ci sono altri posti dove magari per motivi religiosi o per altri motivi questa cosa non è così
0: dove
2: facile.
0: Dove succede più frequentemente?
2: Di solito nei paesi musulmani o in alcuni paesi, in alcune regioni dove ancora c'è la credenza che la fotografia possa in qualche modo portare via l'anima di chi viene fotografato. Questo è un retaggio ormai abbastanza in disuso, visto che ormai il turismo è abbastanza diffuso ovunque, però qualche volta capita ancora che ci sia qualcuno che non vuole essere fotografato in questo senso. Il tentativo è sempre quello comunque di avvicinarsi, di sorridere, di instaurare un modo di capire come aprire alcune porte, e poi tutto diventa sicuramente molto più facile, un modo anche per arricchirsi personalmente, per scambiare un sorriso, per avere comunque una relazione con dei soggetti diversi da noi, e credo che conoscere persone diverse da noi sia sempre una cosa molto importante, perché c'è una canzone dei Mercanti di Liquori che diceva: impara la tua direzione da gente che non ti somiglia, e che mi sembra molto molto bella in questo tipo di contesto. Poi io ho un piccolo trucchetto, che è quello di portarmi dietro una Polaroid con la quale scatto una fotografia nell'immediato, e questa spesso apre delle porte che normalmente non si aprono, quindi questa è una cosa che diventa un gioco. Poi alla fine vengo assediato da maree di ragazzini, di bambini che vogliono anche loro avere la foto, esaurisco le cartucce in 2 secondi e basta, poi il gioco,
0: il gioco è finito, però ha funzionato.
2: Però funziona sempre, sì.
0: Laura.
1: Nella fotografia documentaria è fondamentale instaurare un rapporto con le persone che si vanno a ritrarre, con le storie che devono essere raccontate. Questo perché spesso i soggetti che andiamo a fotografare si trovano magari in una posizione complessa. Innanzitutto bisogna renderli partecipi del lavoro, quindi spesso i fotografi, quando si muovono in alcune aree, decidono di non portare la macchina fotografica per i primi tempi, provare ad avere l'accesso alle storie attraverso un fixer, quindi un traduttore, un autista, qualcuno che si muove in quell'area, un mediatore fondamentalmente. Quando comprendono che i soggetti che devono fotografare hanno finalmente la fiducia del fotografo, ci si può iniziare a portare sull'aspetto più tecnico, e quindi iniziare a documentare. Il fotografo, quando è molto bravo, diventa praticamente invisibile, e quindi se decide di documentare una una storia, passa poi il tempo con le persone e le persone poi a un certo punto non si accorgono nemmeno più che sta raccontando la loro storia per immagini. Perché è importante chiedere comunque sempre la loro collaborazione e che ci sia un loro consenso convinto nel racconto della storia? Perché appunto ci sono persone che magari hanno una protezione per qualche ragione, non è possibile fotografarli magari in volto, solamente un dettaglio di qualcosa che gli appartiene loro, o comunque una parte del corpo, spesso vengono fotografati anche comunque da dietro, ecco, proprio per inserire queste persone all'interno della storia, perché loro vogliono esserci, vogliono raccontare quel tema, vogliono che si accenda un faro su quell'argomento, però magari non lo possono fare per le ragioni più svariate. Nella fotografia invece, ovviamente più di conservazione naturalistica, è importante che il fotografo tenga conto degli ambienti naturali, tenga conto delle specie. Una delle fotografe che abbiamo in mostra, Emi Vitale, ha fotografato il panda gigante nella regione centrale del Sichuan, in Cina, e si è dovuta travestire da panda per fotografare queste specie animali. Sì, perché i panda che nascono all'interno di questa riserva naturale non devono avere un contatto umano, quindi si è dovuta cospargere anche di feci per evitare che appunto questi panda sentissero l'odore dell'uomo, perché l'obiettivo è poi quello di rilasciarli in natura. È un grandissimo sforzo di conservazione che viene fatto per una specie che, appunto, ricordiamo anche il simbolo del WWF, rischiava l'estinzione. Ecco, in Cina si sono fatti molti sforzi proprio nella direzione di cercare di conservare questa specie, però il fotografo deve fare di tutto e di più per cercare appunto di portare a casa la storia, ma di farlo nel rispetto più alto possibile.
0: Allora, domanda secca, vale ancora la pena fare questo sforzo, perché lo è per certi versi, quando quattro righe di un prompt su un qualsiasi sistema di intelligenza artificiale ci fanno portare a casa un risultato?
1: Il tema dell'intelligenza artificiale è un tema molto serio che ovviamente la comunità fotografica sta affrontando in questo momento. Grazie al cielo ci sono moltissime testate anche a livello internazionale che hanno un sistema anche di verifica di quello che viene scattato e di quello che viene raccontato dai fotografi. I fotografi sono ancora l'ultima nostra

0: testimonianza, l'ultima risorsa che ci rimane insieme ai giornalisti, perché sono coloro che mettono i piedi laddove ci sono le storie e lo fanno provando a raccontare quello che avviene negli angoli più disparati del pianeta. Ciò che è importante è ciò che sta dall'altra parte, ovvero noi, i fruitori delle immagini. Dobbiamo cercare di essere più responsabili nella fruizione delle immagini e soprattutto lavorare con un pochino più di lentezza, perché è necessario guardare le fotografie, guardare i dettagli delle fotografie, perché con dei piccoli trucchi si riescono a comprendere quelle che sono ovviamente
1: originali, diciamo così.
0: Esatto, le problematiche che possono essere intorno a uno scatto. E quindi se noi vogliamo continuare a vedere dei lavori autentici che vengano raccontati in un modo autentico, dobbiamo continuare a sostenere coloro che si occupano di fare informazioni in modo serio ed etico.
2: Vale sicuramente la pena continuare a fotografare, perché fotografando ci si diverte, e questo è
1: una delle cose
2: fondamentali. Io non mi divertirei a ottenere delle immagini con quattro righe, appunto,
1: stando seduto,
2: quindi verrebbe a mancare comunque questo aspetto relazionale di cui abbiamo parlato prima, che ritengo fondamentale quando uno effettua un viaggio, perché le mie sono fotografie di viaggio che servono comunque per avere un rapporto con le popolazioni locali.
1: Su questo poi torniamo. Ora rompiamo un attimo il ritmo della nostra puntata con la rubrica di cui vi ho parlato ma di cui non sapete nulla.
0: Okay.
1: Le lancette. Torrazzo, famoso per il suo orologio, le lancette girano e segnano il passare del tempo, un minuto. Quindi vi lascerò 60 secondi, un minuto, per lavorare insieme e proporre 10 scatti per raccontare Cremona, con la sua storia, i suoi volti, il suo vissuto, le sue tradizioni, la sua umanità, come avete detto. Però oggi c'è un fuori programma, perché non sarete soli a farlo, siccome tutte le volte che registriamo c'è qui Paolo, che adesso è alle mie spalle, qua di fianco alla mia sinistra, e non sa nulla, non è pronto, sta facendo le foto anche in questo momento, però visto che tu sei un fotografo puoi venire qui a parlare anche tu dei 10 scatti a Cremona, per favore, grazie, siediti al mio posto.
3: Ciao.
4: Vediamo per la prima volta il volto di Paolo.
2: No, volto di sorpresa.
3: L'anno scorso sono stato ospite con Laura,
4: no,
3: tra l'altro.
4: La prima volta questa stagione.
3: Ah sì, certo.
4: Un minuto per 10 scatti della città di Cremona, prego.
3: 10 scatti per raccontare la città. Vabbè, possiamo aprire il capitolo cibo, che potrebbe aiutarci a raccontare qualcosa.
2: Ci mettiamo il mercato, che comunque è un
0: bellissimo, l'ho visto stamattina.
2: Il mercato, come
0: arrivando
2: in tutte le città, è comunque un cuore pulsante, no? della città, quindi potrebbe essere qualche cosa che
3: esatto va. Poi la zona Argine, Po,
2: certo.
3: Mm-hmm. Tutto quell'ambiente lì è molto bello e probabilmente ci sono anche delle storie da raccontare.
0: Assolutamente.
3: Lì, gente che passeggia, che fa cose.
2: Le società canottiere, che sono comunque un cuore pulsante anche essa della
3: sì, sì, sì, assolutamente. E
0: La musica.
3: Beh,
0: la
3: sì.
0: Musica.
3: Mara Sattei è stata a Cremona a registrare il videoclip dell'ultima canzone. Probabilmente ha scelto la location del Museo del Violino.
0: Certo.
3: Probabilmente per la bellezza del posto.
0: Beh, il lavoro dei liutai è qualcosa da fotografare sicuramente, che racconta,
3: esatto,
0: racconta di questa città, insomma, di una tradizione, di un mestiere sicuramente, insomma, da sostenere.
3: Assolutamente sì. Quindi di fatto raccontiamo la città.
2: Sì.
3: Dal punto di vista umano, mi pare di
2: sì,
3: capire.
2: Si possono mettere
3: anche
2: però anche dal punto di vista architettonico le architetture razionaliste del periodo del ventennio. Non dimentichiamo che Cremona,
0: sì,
2: è stata comunque sede di una personalità politica
3: assolutamente
2: molto discussa, ovviamente, che è stato Farinacci, quindi e tutte le distruzioni che ci sono state in quel periodo nelle vecchie architetture del centro storico, dove sono stati distrutti quartieri medievali per far posto a architetture piuttosto discutibili. Ecco.
3: Beh, il minuto è passato, mi pare, no? Anche due forse. Io esco da questo ruolo che non mi appartiene.
1: È stato molto bello vederlo da fuori per una volta. mi sono divertito. Ci sono delle foto che lo testimoniano, ovviamente verranno pubblicate senza pietà.
2: Questa è una cosa proprio a tradimento.
1: Questa totalmente a tradimento, ma per tutti, quindi è stato, mi sono divertito proprio. Grazie Paolo. Grazie.
2: Chiediamo
1: a voi.
2: Scusa a tutte le cose che abbiamo dimenticato di Cremona.
0: Esatto. Esatto.
1: Questo è una norma. Io sono contento che sia stato citato il cibo, e quindi per me la puntata è omologata e può bastare. Allora, da un tema molto leggero passiamo a un tema un pochino più serio, e l'avete già citato prima, avete parlato di rispetto per le storie umane che si incontrano, per gli ambienti che si incontrano, Enrico hai citato anche il tema della memoria, del ricordo, no? Scatto delle foto per ricordare. Decidere di scattare una foto per quel che, insomma, ragionando sul tema, significa avere un obiettivo, un po' in tutti e due i sensi, ecco. C'è anche una responsabilità, un po' ce lo accennavi prima Laura, che tipo di responsabilità si vive quando ci si mette davanti a una storia da raccontare?
0: Beh, è una responsabilità, perché comunque il fotografo di fatto è in un luogo, racconta una storia e racconta di luoghi dove spesso noi non possiamo arrivare per mancanza di accesso, per mancanza di risorse, per un numero svariato di ragioni. E quindi è fondamentale che il fotografo, mentre racconta, mentre decide di raccontare una storia, la porti a noi nel modo più vicino possibile alla realtà. Quindi
1: è una responsabilità doppia, quindi prima ci dicevi nei confronti del soggetto che viene ritratto o dell'ambiente che viene ritratto, ma anche di chi fruirà di quella foto.
0: Assolutamente, perché qualsiasi tipo di manipolazione dell'immagine, della scena, sono tutti elementi che non possono stare in una fotografia documentaria, che deve invece portarci la realtà, portarci un racconto. Questo avviene sia appunto nel fotogiornalismo che nella fotografia naturalistica, perché di fatto non possiamo dar da mangiare a un animale affinché si avvicini e si riesca con più facilità a fare una fotografia. Questo è un esempio estremamente banale, però è qualcosa che magari nei paesi dove non c'è un'educazione in questo senso si creano problemi. Ecco, il conflitto persone-animali è un tema molto importante, che spesso viene raccontato nella fotografia naturalistica, proprio perché quello scatto deve avere anche l'obiettivo di far sì che dei comportamenti non corretti non vengano portati avanti. Quindi chi fa informazione a qualsiasi livello ha una responsabilità sia verso le persone che ritrae, sia verso gli ambienti in cui opera, ma anche verso coloro che poi fruiscono di quelle immagini.
2: Enrico? Sì, assolutamente, sono d'accordo con Laura. L'importante è testimoniare la verità. Quindi evitare dei set che siano costruiti, evitare delle cose che non rispecchino quello che davvero trovi davanti ai tuoi occhi. Tra l'altro capita spesso che un fotografo come me, abituato un pochettino alla foto antropologica, un po' estetizzante, magari si trovi davanti a degli scenari che non sono proprio quelli che si aspettava. Quindi magari va in India, si aspetta queste foto un po' sacre, con queste atmosfere un po' soffuse, eccetera, ma invece ti trovi sui Ghat di Varanasi, dove ci sono questi ragazzini con gli stereo che ballano davanti alle pire, e a volte non scatti la fotografia perché non è quello che tu ti aspettavi. In realtà però la tua fotografia potrebbe essere una testimonianza di questo momento, perché i tempi cambiano, non bisogna non fotografare perché non è quello che tu desideravi. Quindi anche la tua fotografia fatta in un momento che è diverso da quello che tu credevi di incontrare può avere la sua valenza.
1: Allora ti chiedo, ti riconosci più in quale di queste due espressioni ti riconosci di più? Fotoricordo o ricordo di una foto?
2: Bella domanda questa, è un po' la Marzullo questa.
1: L'anno scorso c'era la bifora ed era una serie di domande così, quest'anno è tornata oggi.
2: A me piace molto ricordare lo scenario in cui è stata scattata una foto, proprio tutta l'ambientazione, tutta l'atmosfera, il modo con cui sono riuscito a scattare questa foto, che a volte nel caos diventa un pochino una gara anche con gli altri fotografi, quindi però quando si riesce a trovare una chiave di lettura e una piccola nicchia, una piccola bolla in cui ti immergi con il soggetto che fotografi, diventa un momento magico.
1: Per concludere anche con te Laura, che ricordo, quale Qual è il primo ricordo che associ alla tua esperienza, alla tua storia? Scegli tu se di fotografia o di curatrice del festival. Se pensi a un momento, un ricordo, uno scatto, qual è il primo che ti viene alla memoria?
0: Ma allora, il mio incontro con la fotografia è avvenuto molto presto, alle elementari in realtà, quindi il mio primo ricordo di fotografia è la mia maestra che ci portava in una camera oscura che aveva costruito a scuola e ci faceva vedere come le fotografie venivano sviluppate, ecco, insomma, muovendosi tra gli acidi, tenendoci un po' lontano, perché adesso queste cose non sarebbero forse nemmeno più consentite, ecco, però ho capito dopo molti anni che il mio incontro con la fotografia è avvenuto.
1: Quindi
0: è avvenuto
1: anche senza saperlo, ma è nata lì la passione.
0: Sì.
1: Bella questa cosa,
0: sì.
1: Te la sei portata avanti,
0: perché è andata
1: direi
0: avanti per tutte le elementari, e quindi ripeto, l'ho capito dopo molti anni, però penso che il mio primo incontro sia stato proprio
1: il fatto che ti sia rimasto dentro,
0: sì.
1: Forse ci dice qualcosa. E secondo me è bello che chiudiamo su questo tema, cioè l'idea che la fotografia, in quel caso forse nemmeno vista, perché cioè non hai ancora visto il risultato dello scatto, ma è qualcosa che ti rimane dentro, c'è cioè un incontro, una relazione, e si conclude con una relazione, cioè è la mia maestra che mi ha portato a incontrare, e tu ce lo dicevi prima, al di là di quello che fotografo mi interessa la relazione che si costruisce, certo, no, con le persone. Quindi bello che chiudiamo con questo affondo prettamente umano, e in cui riusciamo ancora a battere l'intelligenza artificiale, potremmo dire, su questo. Quindi grazie davvero Laura Covelli e Enrico Madini per essere stati con noi, per averci raccontato la vostra storia di fotografia e di fotografia etica. Quindi grazie davvero.
2: Grazie a voi.
1: Grazie a tutti voi che ci seguite, noi ci diamo appuntamento su tutte le piattaforme di podcasting, su CR1, ringraziamo il Torrazzo di Cremona che ci ospita sempre in questa location meravigliosa, soprattutto in giornate come queste, poi è faticoso per chi sta in regia, ma bello per noi che godiamo di quello che c'è fuori dalla finestra. Ci diamo appuntamento la prossima settimana con una nuova puntata di Torrazzo con Vista, in cui continueremo ad affacciarci. Ciao a tutti!

Io di te ancora non lo so. Tu di me la voglia di cadere. Io di te il mare in un cortile. Io di te non riuscirei

0: in Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Pier Achille Dolfini. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso ucraino Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev, sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto: un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. La guerra in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod, dove è scoppiato un incendio, un blackout registrato poi nell'omonima regione durante un attacco nella notte, almeno un morto. Mosca intanto lancia un'altra ondata di missili e droni contro Kiev, provocando almeno 20 morti e decine di feriti. Zelensky esorta europei ed americani ad assumere decisioni forti al vertice di Ankara. Inizia proprio oggi nella città turca il vertice dell'Alleanza Atlantica, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti, con il presidente americano Trump che ha duramente attaccato e nuovamente la premier Meloni. La maggioranza fa quadrato, decide di non replicare, i presidenti passano, resta invece il rapporto tra gli stati, dice il ministro della difesa Crosetto. Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria. Strade bloccate, zona messa in sicurezza, non è chiaro se ci siano vittime. Il presidente francese, che non ha avuto conseguenze, il primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Le tensioni in Medio Oriente, 15 e 16 luglio a Roma, nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Prosegue in terreno positivo la mattinata della Borsa di Milano. A Piazza Affari il FTSE MIB guadagna lo 0,31%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. BM contestano a Lavitola il reato di strage in concorso con componenti della banda arrestata la scorsa settimana. Un mese prima dell'attentato, Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, avrebbe effettuato un sopralluogo nei pressi dell'abitazione del conduttore di Report. Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli, della Filmauro, nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis, ai quali i PM indagano per false comunicazioni sociali, bancarotta fraudolenta connessa alla richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale presentata per l'insolvenza della società sportiva del Bari Calcio. Lo sport, con i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

a guardarti da dietro sei più cara che mai, e mi sembra che possa sentire i pensieri che fai. Pedaliamo sul mare, io qui dietro di te. Penso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre il malanno più bello

0: ma di amare non smetto finché ce la fa.
1: E a sentirti da dietro mentre parli con me, qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria,

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: in Blu 2000 News.
1: Ci vedremo ad Ankara al vertice NATO nella città turca, allo stesso tavolo la premier Meloni e il presidente americano Trump dopo i ripetuti attacchi alla presidente del Consiglio e all'Italia del tycoon. Caos Ucraina, mentre i leader NATO decidono sull'invio di armi a Zelensky, ancora attacchi incrociati di Mosca e Kiev nel mirino Belgorod, dove è stato attaccato l'aeroporto interessato poi da un incendio. Fine corsa, trovata morta, uccisa a colpi d'arma da fuoco Anastasia Berezovska, la donna in fuga sospettata di essere l'autrice dell'attentato a Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev, due le persone arrestate. Trovato il mandante per la procura di Roma, ci sarebbe Walter Lavitola dietro l'attentato di ottobre a Sigfrido Ranucci. I PM gli contestano il reato di strage in concorso con la banda arrestata la scorsa settimana. Buongiorno da Piera Achille Dolfini. Avvia oggi il vertice NATO ad Ankara, la vigilia ancora tensione tra Italia e Stati Uniti. Con gli attacchi del presidente americano Trump sul tavolo restano i nodi internazionali, a iniziare dall'Ucraina. Antonella Mazza Teruel.
2: Per il vertice NATO sull'aumento degli investimenti militari sono attesi ad Ankara 32 capi di Stato e di Governo dei paesi dell'Alleanza Atlantica che nel 2025 si sono impegnati a innalzare in un decennio le spese per le forze armate al 5% del prodotto interno lordo, pari a oltre 100 miliardi di euro l'anno per l'Italia, che ha già raggiunto il 2% del PIL. Il capo della Casa Bianca Donald Trump, critico per la ripartizione degli oneri tra gli alleati, è appena arrivato nella capitale turca, dove è atteso l'annuncio su accordi per la fornitura di armamenti. Intanto, nel suo intervento al forum sull'industria della difesa in vista del vertice NATO, il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte ha già parlato di un progetto antidrone. Gli alleati intraprendono la strada del riarmo massiccio e ribadiscono il sostegno continuo a Kiev. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è ad Ankara per partecipare al vertice e pretende con insistenza difese aeree perché, dice, lo scontro con la Russia si è spostato nei cieli. Antonella Mazzatruel, linea allo studio.
1: Ad Ankara la prima occasione d'incontro tra Trump e la premier Meloni dopo i ripetuti attacchi del presidente americano all'Italia. La maggioranza fa quadrato e decide di non replicare. Facciamo il punto con Augusto Cantelmi. Buongiorno.
3: Buongiorno Pier Achille, meno contatti possibili, la strategia di Palazzo Chigi in vista del summit NATO che inizia nel pomeriggio ad Ankara pare chiara. Meloni deve restare distante da Trump per evitare sorprese e non perché nel meme pubblicato da Tycoon ci sia scritto ordine restrittivo necessario in riferimento proprio alla premier. Dopo lo sconcerto per il nuovo improvviso attacco del presidente americano, la scelta di non replicare indica un preciso percorso. Il rapporto tra Meloni e Trump è compromesso e al momento non serve forzare la mano, si lavora per riannodare i fili, ma a livello diplomatico. L'Italia, da parte sua, nello specifico degli impegni presi per il riarmo in ambito dell'Alleanza Atlantica, garantirebbe un aumento della spesa militare fino al 2,8% del PIL. Altro fattore di contrapposizione con la Casa Bianca, l'acquisto di armi per dare all'Ucraina. Il ministro della difesa Crosetto ha specificato che saranno armi prodotte da Italia e Francia, quelle destinate a Kiev e non da Washington, da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, viene allo studio.
1: Esplosioni a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita. Nessuna conseguenza per lui, primo leader europeo a visitare Damasco dopo la caduta di Assad. Marco Burini.
4: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, due ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. Una ventina di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, di nello studio.
1: Sul fronte medio orientale, il 15 e 16 luglio a Roma nuovo giro di negoziati tra ambasciatori di Israele e Libano. Intanto a Gaza Hamas annuncia di aver sciolto il governo per la transizione verso il Board of Peace. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere crivellato di colpi d'arma da fuoco rinvenuto nei pressi di Kiev. Sarebbero già state arrestate due persone accusate del delitto, un funzionario in servizio presso la Direzione Generale dell'Intelligence ed un ex agente delle forze dell'ordine. Sul fronte dei combattimenti in Ucraina, missili di Kiev hanno colpito l'aeroporto di Belgorod e un blackout è stato registrato nell'omonima regione durante un attacco avvenuto nella notte. Almeno un morto. Mosca lancia un'ondata di missili e droni contro Kiev provocando almeno 20 morti e decine di feriti. La Procura di Roma ritiene che il giornalista ed ex editore Walter Lavitola sia il mandante dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. Lavitola, per il quale non è stata disposta alcuna misura, i PM contestano un reato di strage in concorso con i componenti della banda smascherata la scorsa settimana. David Murgia.
5: Potrebbe essere lui uno dei presunti mandanti dell'azione dinamitarda avvenuta nell'ottobre del 2025 davanti alla villetta del giornalista Sigfrido Ranucci a Pomezia. Si tratta dell'imprenditore ed ex giornalista editore Walter Lavitola, in passato già coinvolto in altre vicende giudiziarie. Per i PM di Roma sarebbe lui il mandante dell'attentato contro il conduttore di Report. Nei giorni scorsi i carabinieri del nucleo investigativo di Roma e Frascati hanno eseguito una perquisizione nella sua abitazione sequestrando cellulare e computer. L'inchiesta coordinata dalla DDA di Roma ha già portato a 4 misure cautelari tra Napoli e Avellino. Agli indagati vengono contestati a vario titolo detenzione, porto e uso di ordigno esplosivo, minacce e danneggiamento con l'aggravante del metodo mafioso. Per gli inquirenti la banda avrebbe agito in cambio di denaro su incarico di un intermediario. Infatti con Lavitola è stato indagato anche un camerunense di 47 anni. Gli inquirenti sono al lavoro per ricostruire elementi utili per chiarire il movente. Davide Murgia, linea allo studio.
1: Approda alla Camera la legge sulla riforma della caccia già approvata dal Senato, un iter seguito con attenzione dall'Europa. Giuseppe Caporaso.
6: La legge sulla caccia dopo il via libera al Senato approda alla Camera ed ha acceso un ampio dibattito tra istituzioni, associazioni di categoria, mondo agricolo ed organizzazioni ambientaliste. Il provvedimento rivede dopo 35 anni norme varate nel lontano 1992. Il testo prevede un'estensione della caccia sia per le cosiddette specie cacciabili che per i calendari e per i luoghi dove sarà possibile praticare l'attività. Un ruolo più incisivo nella gestione della fauna selvatica spetterà alle regioni. Altro intervento del provvedimento è il cambiamento del ruolo dell'ISP, l'organo tecnico scientifico che fa capo al Ministero dell'Ambiente. La sua sarà affiancata da quella del Comitato Faunistico, di cui faranno parte anche rappresentanti dei cacciatori. Bruxelles segue a distanza l'evoluzione dell'iter parlamentare per capire la compatibilità di alcune disposizioni con la normativa europea in materia di biodiversità. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Proseguo in terreno positivo. La mattinata della Borsa di Milano, a Piazza Affari, FTSE MIB guadagna lo 0,10%, a quota 77 punti lo spread tra BTP italiani e Bund tedeschi. In Etiopia cresce la tensione per il reclutamento illegale di civili, compresi bambini anche di soli 15 anni, nelle file dell'esercito, a denunciarlo i vescovi della regione del Tigre e l'ONG Human Rights Watch. Paolo Fucili.
7: Uomini e ragazzi, persino quindicenni, reclutati a forza fra case, strade, luoghi di lavoro. Chi sfugge alla caccia all'uomo deve temere ritorsioni sui propri familiari. Succede in Etiopia, nella regione del Tigray, ad opera del Fronte di Liberazione del Popolo del Tigray. In preparazione e la paura di tutti a nuovi scontri con l'esercito di Addis Abeba, dopo la guerra che già fra 2020 e 2022 fece strage di 600.000 persone nell'indifferenza del mondo intero, con innumerevoli crimini di guerra sui civili. La denuncia dei recenti reclutamenti forzati viene da Human Rights Watch. Da anni l'Etiopia fa i conti con le forti tensioni esterne del Corno d'Africa e interne al suo sistema federale. E in Tigray abbiamo subito un genocidio, e la voce di Monsignor Tesfa Selassie Medin, vescovo cattolico della regione, riportata da Avvenire. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Perquisizioni nelle sedi del Calcio Bari, del Napoli Calcio e della Finmauro nell'ambito di un'indagine della Guardia di Finanza coordinata dalla Procura di Bari su Luigi Aurelio De Laurentiis. I due sono indagati per i reati di false comunicazioni sociali e bancarotta fraudolenta. Interferenze di Trump anche sui mondiali di calcio che provocano l'imbarazzo della FIFA. Il presidente americano avrebbe chiamato il presidente Infantino per contestare la squalifica poi sospesa del calciatore statunitense Balogun. Trump mi ha telefonato, ma gli organi giudiziari della FIFA sono indipendenti, spiega Infantino. Il calcio giocato sempre ai mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico, il Belgio passa ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 proprio gli Stati Uniti, passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. Ci fermiamo qui, vi ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Da Davide Dedè in regia, Pier Achille Dolfini al microfono, grazie per averci seguito, a tutti l'augurio di una buona giornata.

La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Summer Collection. Summer Collection. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

Nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russo. Uno ha lasciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Trovato il corpo senza vita di Anastasia Berezovska, la donna sospettata di essere stata l'autrice dell'attentato della scorsa settimana nel Principato di Monaco contro l'oligarca filorusso Ermolaev. Il cadavere, crivellato di colpi, è stato rinvenuto nei pressi di Kiev. E infine lo sport, il calcio, i mondiali di Stati Uniti, Canada e Messico. Il Belgio è passato ai quarti di finale dopo aver eliminato per 4-1 gli Stati Uniti. Passa anche la Spagna grazie al successo per 1-0 sul Portogallo nei minuti di recupero. È tutto, grazie per l'ascolto.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

0: I film da non perdere, le serie in arrivo, le newsletter dedicate, i podcast di approfondimento e poi libri, report, festival, laboratori di formazione e incontri personali con registi, attori, maestranze. Tutto questo ha un solo nome: Cinematografo. La media company di chi ama il cinema. Per chi ama il cinema, smettila di fare lo spettatore e vivi un'esperienza da protagonista. Per saperne di più, vai su cinematografo.it.
1: Università? Con l'Università LUMSA scegli tra 25 corsi di laurea e oltre 70 master per entrare nel mondo del lavoro, fare esperienza all'estero, avere una rete di aziende prestigiose e strutture all'avanguardia. Iscriviti subito su LUMSA.it e partecipa ai prossimi Open Day. Siamo a Roma e a Palermo.
2: Puoi ascoltare la nostra informazione in blu ogni giorno ad ogni ora su queste frequenze.
3: In blu 2000 news.
4: Edizione delle 16. Buonasera da Franco Rossi. Vertice NATO ad Ankara. Il presidente turco Erdogan ha accolto al palazzo presidenziale della città il presidente americano Trump con tutti gli onori, dalle salve di cannone al sorvolo della pattuglia acrobatica. I due leader si sono impegnati poi in un colloquio bilaterale. Trump, davanti ai giornalisti, si è lamentato di non essere stato aiutato da Gran Bretagna, Germania, Francia e Italia nella guerra contro l'Iran. È arrivato il verdetto per Marine Le Pen, condannata a 3 anni di carcere, uno in meno rispetto alla prima sentenza nel processo sull'uso dei fondi del Parlamento europeo per pagare i dipendenti del partito tra il 2004 e il 2016. L'ineleggibilità, prevista 5 anni in primo grado a decorrere dal marzo 25, è stata ridotta a 15 mesi e dunque è già scontata. Il verdetto prevede l'obbligo di braccialetto elettronico per 1 anno. Esplosione a Damasco, vicino all'hotel dove alloggia il presidente francese Macron durante la sua visita in Siria.
5: Al-Sharaa e il suo ospite Macron hanno subito un'imboscata. Stamattina a Damasco sono esplose delle bombe vicino all'hotel dove alloggiava il presidente francese, che comunque era già uscito per andare al palazzo presidenziale. Macron è arrivato ieri, primo capo di Stato europeo a sbarcare nella capitale siriana, da quando Ahmed Al-Sharaa, ex terrorista dell'ISIS, ha preso il potere spodestando Assad nel dicembre di 2 anni fa. I due avevano cenato insieme nella città vecchia e visitato la moschea degli Omajadi. Macron è qui soprattutto per assicurare contratti alle compagnie francesi. La ricostruzione della Siria dopo la lunghissima guerra civile è un grande affare. Il programma di Macron non è stato modificato, ma l'attentato, 2 ordigni piazzati in un'auto e in un cestino, è un duro colpo per il nuovo regime siriano. Un avvertimento in stile mafioso. 20 di feriti, il primo bilancio. Marco Burini, Linea allo studio.
4: Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese morto questa mattina mentre si trovava all'interno di un residence a Villa dell'Erica nel territorio di Santa Teresa Gallura nel nord-est della Sardegna. Secondo le prime notizie, il piccolo, che si trovava vicino alla spiaggia La Licciola, si sarebbe sentito male. Il medico presente nella struttura ricettiva avrebbe subito provato a rianimarlo, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare. Sono entrambi ex appartenenti all'intelligence italiana, le 2 persone arrestate nell'ambito dell'inchiesta per spionaggio in favore dei servizi russi. Uno ha lanciato il servizio nel 2012, l'altro nel 2013. Ed è stata l'AISI a far partire l'attività investigativa l'anno scorso, dopo aver scoperto che i russi erano riusciti a reclutare un ex agente italiano che veniva pagato per ottenere informazioni classificate sulla produzione industriale italiana nel campo della difesa. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: La colonna sonora dell'estate di In Blue è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana ed internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno. Il meglio dell'estate su In Blue Radio.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

e verrà il tempo di dire parole, quando la vita, una vita verrà, e verrà il tempo, l'età dell'amore, quando l'inverno più a nord se ne andrà, quando l'inverno più a nord

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Città Nova in Blu e anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

adesso questo è l'amore più vero che c'è. Ci riprovo ad amare e lo faccio con te. Anche se tutto è un po' arrugginito, lo so che c'è. Basterà cominciare e poi viene fuori da sé. Ed è sempre

parli con me. Qualche cosa la perdo nel vento e un profumo di te. Poi ti volti a guardarmi e mi domandi che c'è. Non c'è niente, respiro quest'aria.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto, un diamante, un difetto, uno strappo che non si ricuce.

RCN Radio Cittanova in Blu è anche sul web. Seguici in streaming su www.teleradiocremona.it.

Buongiorno a tutti gli amici in ascolto e ben ritrovati. Continuiamo dunque con le proposte di canzoni non proprio giovani, ma che si ascoltano ancora volentieri e con emozione, direi. Forse non hanno accompagnato la nostra giovinezza, ma erano molto cari ai nostri genitori, ai nostri nonni, e per questo le riascoltiamo con piacere e, perché no, talvolta anche con commozione. Rispolverano ricordi e sentimenti lontani, ma sempre vivi in noi. Ma bando alle chiacchiere e ai sentimentalismi, dirà qualche giovane, se per caso è sincronizzato su RCN, a quest'ora. E passiamo ad ascoltare la prima canzone in programma, Bombolo. È una rumba grottesca del 1933, sempre di Marf e Mascheroni. Canta Marf con accompagnamento di orchestra.

sarà il più ammirato nei saloni per le strane dimensioni. Si credeva l'uomo più elegante, più galante nel suo dir, sempre tutto quanto infomatato, ricercato nel vestir. E portava un abito a quadretti, i baffetti di Charlot. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Servette in fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. Se i suoi piccoli piedi, il suo grande gilet, lo chiamavan Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel gilet. Poi ne combinò da sbalordire, quando volle dimagrire. Un dottore gli ordinò per cura, acqua pura, niente più. Lui per far la cura più intensiva, ne inghiottiva tutto il dì. E così nel mentre si curava, si gonfiava sempre più. Era alto così, era grosso così, lo chiamavan Bombolo. Si provò di ballar, cominciò a traballar, fece un capitombolo. Ruzzolò di qua, rimbalzò di là, come fa una palla. Perde in fatal, cadde in un canal, ma rimase a galla. Per i suoi piccoli piedi, per il suo grande gilet, lo chiamavan Bombolo. E pensavano, ahimè, chissà mai cosa c'è sotto quel

Avete notato il tipico sound del grammofono a tromba in questo bombolo? Bene, ma comunque passiamo. La romanza cosiddetta da salotto in voga nell'Ottocento ebbe vita lunga anche nelle prime decadi del Novecento. C'erano ancora tanti italiani alla fine degli anni venti e all'inizio dei trenta che erano nostalgici delle romanze e soprattutto delle interpretazioni del tenore di grido. Enzo De Muro Lomanto, il celebre tenore interprete di Come le rose, è un esempio. La canzone è del 1929. Gli autori sono Lama e Genise. Enzo De Muro Lomanto con accompagnamento d'orchestra in Come le rose.

Abbiamo ascoltato la raffinata e struggente interpretazione di Enzo De Muro Lomanto di Come le rose. Ed ora un romantico e languido leitmotiv di un film della fine degli anni 30, interpretato dalla dolcissima Asia Noris. Ascoltiamo ancora una vecchia registrazione di Una romantica avventura dal film omonimo. Gli autori della canzone sono Cini Bistolfi, la voce interpretativa è Lina Termini, con l'orchestra Cetra diretta da Pippo Barzizza.

E sempre siete in ascolto delle canzoni degli anni 20, 30 e 40 su RCN. Bene, per qualche momento usciamo dal clima romantico creato dalle canzoni fin qui ascoltate e lasciamoci trascinare in una folle corsa con la bicicletta, come fanno le ragazze e i giovanotti della fine degli anni 30. Eccovi sulla bicicletta di Ravasini Larici, canta Gianni Beccaria.

Bene, la sfilata in passerella fu sicuramente il simbolo di quello spettacolo di rivista italiano che ebbe tanto successo negli anni 30 e 40. E la prima signora di quel teatro cosiddetto leggero fu senz'altro Wanda Osiris, la Vandissima, come tutti la chiamavano. La soubrette non aveva una voce eccezionale, ma la sapeva usare con garbo e abilità. Eccovi una canzone del suo repertorio, Ti parlerò d'amore, di Martinelli e Bracchi. La voce, Wanda Osiris, è accompagnata dall'orchestra del maestro Consiglio.

mi pare le vo da.

Lasciamo Wanda Osiris e passiamo a Roberto Rabagliati, il Rodolfo Valentino nazionale, il divo della radio di quegli anni. Diamo a Roberto Rabagliati il compito di parlarci ancora d'amore. Il primo pensiero di Cherubini Pagano, un ritmo moderato, languidamente interpretato da Raba con l'orchestra del maestro Barzizza.

Ed ora basta languori, basta con l'amore, smettiamo di essere innamorati se vogliamo vivere felici. Canta Tito Schipa, il grande tenore interprete del film Vivere, nella canzone appunto omonima dal titolo Vivere. Ascoltiamo questo grido squillante di felicità che è Vivere di Bixio. Canta il tenore Tito Schipa, l'orchestra che accompagna è del maestro Dino Olivieri ed è su questo spensierato motivo che ci salutiamo e se credete ci potremmo incontrare ancora con i grandi degli anni 20, 30 e 40 martedì prossimo. A risentirci quindi.